Iris, l'esperienza Faenza è stata un'altra certezza sul fatto che noi, Musica Spiccia, siamo un gruppo speciale. Per questo concorso ci siamo preparati a lungo, con costanza, voglia di fare e imparare a suonare insieme. Penso che a Faenza questo si sia visto, la voglia e la bellezza di suonare insieme, cosa che purtroppo viene spesso sottovalutata, ma all'interno del baule dei suoni è davvero ancora presente. Nonostante la pioggia e le condizioni meteorologiche poco favorevoli, siamo riusciti a trasmettere la nostra energia, i nostri ideali e l'amore che mettiamo quando suoniamo insieme. Il suonare insieme è splendido perché è il risultato di persone che hanno voglia di portare un messaggio pacifico nel mondo di bellezza e felicità. E anche questa volta il nostro gruppo, nonostante le difficoltà, si è dimostrato unito e coeso non con l'obiettivo di vincere, ma con lo scopo di portare la nostra musica nei cuori della gente. Personalmente, questa occasione mi è piaciuta particolarmente, mi ha insegnato tanto e mi ha mostrato come con della buona musica, gli amici e la forza di un gruppo si possa ancora credere in un mondo migliore. Ringrazio quindi tutto il gruppo per quello che facciamo e soprattutto come, ricordando che siamo un'orchestra rara e dobbiamo essere fieri di noi. Francesca, l'esperienza musica nelle AIE è stata incredibile sotto diversi aspetti. Ha permesso a noi musicisti di entrare in sintonia con altri artisti presenti, ma anche di affiatarci di più tra di noi e conoscerci meglio, in particolare con i nuovi entrati nel gruppo. L'atmosfera in cui ci siamo immersi è stata unica. Mi è sembrata di tornare indietro nel tempo e di essermi ritrovato in un campo di contadini degli anni 20, per gli abiti che il baule dei suoni ha indossato, ma anche per quelli che molti altri artisti o spettatori indossavano. Il clima di festa ha sicuramente annullato l'iniziale malumore causato dal brutto tempo e ha dato a tutti i presenti la carica per divertirsi e suonare insieme. Consiglio a chiunque voglia immergersi nella natura e nella musica folk di partecipare proprio a questo evento. Milena, per quanto riguarda Faenza, per me è stata la prima esperienza più lunga con voi e mi è piaciuta assai. Colgo l'occasione per ringraziarmi per avermi dato la possibilità di poter suonare con voi e per questo mi sento molto, molto fortunata. Da Faenza mi porto a casa questo grande momento. Quando la Giulia ha preso in mano la situazione sotto il tendone e ha detto «Noi abbiamo preparato tot pezzi, dovevamo suonare per 4 ore e mezza e adesso ci dicono di suonare mezz'ora, quindi il primo pezzo lo facciamo noi, i prossimi pezzi li scegliete voi». E da lì si è accesa, anzi scatenata la festa per tutti, per noi che avevamo voglia di suonare, per la gente e per gli organizzatori. Tutti avevamo in mente un certo tipo di giornata, penso anche al pubblico che avrebbe voluto passeggiare sulla collina gustandosi al sole i vari gruppi e agli organizzatori che avevano previsto diverse postazioni, perché organizzare eventi è sempre impegnativo. Questo è un grande insegnamento, perché nella vita spesso non va mai secondo scaletta, come quando si suona, ma quando c'è la voglia di fare, quando si crede fortemente in qualcosa, allora bisogna essere bravi a trovare la soluzione B, senza abbattersi e soprattutto conservando l'energia. Fai quello che puoi, con quello che hai, e tira fuori tutta l'energia. Grande Giulia, che hai trovato un modo super giocoso per dare il via alla giornata, accendendo il sorriso a tutti, nonostante la pioggia. The show must go on.

Stefania. Il baule dei suoni mi ha insegnato ad esercitare la resilienza come a Faenza di fronte alle difficoltà. Si possono trovare nuove strategie e nuovi percorsi per poter esprimere e realizzare progetti e desideri. Il premio del pubblico ne è stata la gradita conferma. Alla fine di ogni viaggio resta sempre una domanda: che cosa ci portiamo a casa? Forse non soltanto un premio, una fotografia o il ricordo di una giornata speciale. Forse quello che resta davvero è la conferma di ciò che siamo. Musica Spiccia è l'orchestra inclusiva nata dall'esperienza dell'Associazione Baule dei Suoni di Albese con Cassano. Qui la musica si suona senza spartito. Le note non passano prima dalla carta, ma dall'ascolto reciproco, dalla relazione, dal gesto e dalla presenza. È una pratica musicale che mette al centro il coinvolgimento, l'inclusione e l'apertura al mondo. Suonare insieme in questo gruppo non significa cercare la perfezione, significa imparare a lasciare spazio all'altro, fidarsi, trovare un equilibrio comune e costruire qualcosa che da soli non esisterebbe. Ogni persona entra con il proprio tempo, il proprio suono, la propria storia. Ed è proprio questa diversità a diventare musica. Come una rosa cresciuta in Brianza che continua a diffondere il suo profumo oltre i confini, Musica Spiccia porta con sé storie, incontri e nuove possibilità. Non a caso Giulia Cabicchioni guida l'orchestra con una rosa al posto della tradizionale bacchetta, un gesto semplice che è diventato simbolo. E forse è proprio questo che il pubblico anno dopo anno continua a riconoscere, che dietro ogni nota non c'è soltanto un'orchestra, c'è un modo di stare insieme, e finché continueremo a guardarci, ascoltarci e lasciare spazio alla voce di ciascuno, il viaggio non finirà con il ritorno a casa. Continuerà una prova dopo l'altra, un concerto dopo l'altro, una rosa dopo l'altra.

E allora, cari amiche e cari amici, con queste testimonianze così vere che ci hanno regalato i partecipanti dell'ensemble Musica Spiccia, siamo davvero entrati nell'atmosfera di quella giornata, di cosa ha significato per il pubblico e per questi artisti la loro musica, i loro momenti, quella giornata al Festival La Musica nelle Aie. E allora, mentre chiudiamo questa puntata, restiamo con l'immagine di Musica Spiccia sotto il tendone, persone che si scoprono comunità, bambini che ridono, musicisti che non smettono di suonare. 10 anni dopo il premio del pubblico a Castel Raniero, la formazione rinnova la sua promessa: fare musica insieme, creare partecipazione, regalare emozioni. Non è dunque solo un riconoscimento, è la conferma che qualcosa di autentico continua a vivere quando si condivide il palco e il cuore. E allora grazie oggi a chi ci ha ascoltato, a chi ha suonato, a chi ha applaudito sotto la pioggia quel giorno. Se vi è piaciuto il viaggio di oggi, portate con voi un pezzo di quella giornata, la voglia di suonare insieme. Questa è Radio Talpa, una radio che, come avete ascoltato, racconta storie. Naturalmente un invito a tutti quanti voi. Se non avete vissuto le emozioni che si vivono in quantità incredibile in quelle di Castel Raniero per la musica nelle Aie, beh, il prossimo anno il festival continua e cercate di non mancare. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

il saluto più caloroso da parte mia, cioè di Stefano, a tutti voi, cioè il popolo di Zoe, sparso in ogni luogo dell'orbe terracqueo, perché siete su Radio Talpa, la web radio che irradia la propria musica dalle onde della Riviera Romagnola e le diffonde sulle onde di internet per raggiungervi ovunque voi siate. Dopo due settimane dedicate all'estate dell'amore in preparazione alla super mega festa di sabato scorso, a proposito, c'eravate? Generalmente le nostre feste sono un successone, ma stavolta ogni più rosea previsione è stata superata e continuano a pervenirci complimenti e ringraziamenti da parte dei fortunati che hanno partecipato. Niente paura, visto il successo replicheremo presto. L'estate sta arrivando e la voglia di festeggiare sta tornando a prendere vita giorno dopo giorno. Dicevamo, dopo le scorse due puntate a tema, da oggi riprendiamo la programmazione ordinaria di Zoe con tante novità discografiche e tanti grandi successi per accompagnare nel modo migliore la pausa pranzo del mercoledì e del sabato in replica, rigorosamente alle ore 13.

E per partire con la giusta carica, che dire di questo singolo di Pat Benatar dal suo album Seven the Hard Way? Questa è Sex as a Weapon.

Da noi in Italia non ha mai avuto un successo strepitoso, ma oltreoceano è stata per oltre un decennio una vera e propria superstar. Pat Benatar, in uno dei suoi singoli di maggior successo, Sex as a Weapon. Nelle ultime settimane ci sono state diverse uscite importanti nel panorama musicale. Una di queste è sicuramente il ritorno di Ed Sheeran. Per ora è solo un brano, ma conoscendolo è probabile che qualcosa di più sia dietro l'angolo. Questa è Azzi

0: Dopo le fortunate date del suo tour mondiale in cui ha riproposto i brani dei suoi album, nei quali letteralmente cantava del più e del meno, ma anche del per e del diviso, inizia un nuovo capitolo nella carriera di Ed Sheeran, inaugurato dal brano che abbiamo appena ascoltato, Azizam.
1: Questa è RadioTalpa.it.
0: È stato annunciato per l'inizio dell'estate un cofanetto contenente un vero e proprio tesoro di oltre una settantina di inediti realizzati da Bruce Springsteen negli anni più luminosi della sua carriera, sepolti nei suoi archivi personali e che finalmente vedranno la luce. Un primo assaggio è questa Rain in the River.

La data fissata è quella del prossimo 27 giugno, in cui sarà disponibile il cofanetto in 7 CD o 9 vinili intitolato The Lost Albums, contenente qualcosa come 82 inediti del boss, che spaziano dalle tracce di LA Garage del 1983, che rappresenta una sorta di collegamento ideale fra Nebraska e Born in the USA, fino a pezzi inclusi nelle sessions di Street of Philadelphia. Un oggettino che, se vorrete averlo fra le mani, vi costerà più di 300 euro. Meglio essere preparati. Ci alleggeriamo di molto insieme a Dua Lipa, che ha pubblicato una nuova versione della sua hit Physical duettando con Troye Sivan.

Loro si chiamano Devoteve, saranno inglesi, americani? No, sono italianissimi e rappresentano una delle più belle novità della musica indipendente nostrana. Abbiamo ascoltato la loro Feel Alright, che è presente nel primo EP della band, uscito da pochi giorni e intitolato Window. Come spesso accade dalle nostre parti, anche loro hanno trovato visibilità grazie a un talent show e ora spiccano il volo verso il mondo. Chi non ha bisogno di spiccare alcun volo, perché autrice già di innumerevoli grandi successi, è Sophie Ellis Bextor, che ritorna con un nuovo singolo intitolato Relentless Love.

Sophie Ellis Baxter, Relentless Love, a chiudere la finestra delle nuove uscite all'interno della puntata odierna di Zoe.

Uno dei brani più ballati di tutti i tempi, Le Freak degli Chic, il gruppo del quale era chitarrista e leader indiscusso Nile Rodgers, che sarà in concerto a Cattolica il prossimo 18 luglio, un appuntamento da non perdere. Nile Rodgers non è stato solo il più importante componente degli Chic, ma è stato anche uno dei più importanti produttori di tutti i tempi. Per farvi un esempio, è colui che ha prodotto questo capolavoro.

l'album che ha dato il via ad una nuova fase nella carriera di David Bowie, dopo la parentesi gloriosa della trilogia berlinese ed il successo di Scary Monsters agli albori degli anni Ottanta. Si tratta di Let's Dance, da cui ci ascoltiamo il brano che dà il titolo all'intero 33 giri. Siete sempre all'ascolto di Zoe, ovviamente, su Radio Talpa ed in compagnia di Stefano.

0: 42 anni e non sentirli affatto, uno dei migliori prodotti di David Bowie negli anni 80, forse anzi sicuramente grazie anche alla produzione di Nile Rodgers, che diede un nuovo sound al Duca Bianco, grazie anche agli altri singoli tratti da questo lavoro. Non so se ve li ricordate, erano China Girl e Modern Love.
1: I'm a real wild one, wild one, wild one, wild one.
0: Quando si parla di David Bowie è inevitabile pensare anche al suo coinquilino in quel di Berlino, che ha condiviso gran parte della sua vita. Lui è ovviamente Iggy Pop, ex leader degli Stooges e protagonista di pezzi solistici indimenticabili. Oggi ci ascoltiamo un singolo che non fa parte di quelli che hanno avuto maggiore successo, ma che vale la pena riscoprire. Si tratta di Real Wild Child.

Iggy Pop, Real Wild Child. Siccome qui a Zoe ci piace ogni tanto cambiare drasticamente rotta nella programmazione musicale, cosa c'è di più lontano a livello non solo di immagine da Iggy Pop? Ma Brian Ferry, che diamine, anche se ci sono molto meno dei classici 6 gradi di separazione fra i due, visto che Brian Ferry è il leader dei Roxy Music, in cui militava anche Brian Eno, stretto collaboratore di David Bowie e dello stesso Iggy. Siamo nel 1985, anno d'oro sia per i Roxy che per Brian Ferry, che pubblica il suo 6° album da solista Boys and Girls, dal quale viene estratto Slave to Love.

Il massimo della sensualità, la voce e la musica di Bryan Ferry, accompagnati da un video estremamente sensuale, Slave to Love. State sempre ascoltando Zoe, insieme a Stefano, su Radio Talpa. Ooh, hey, oh, what we're living in. Let me tell you.

altro artista che sta scaldando i motori prima del prossimo tour mondiale che lo porterà anche in Italia, a Milano, per una sola data. Lui è JK, leader dei Jamiroquai, che abbiamo ascoltato con un singolo tratto dal suo terzo album, quello intitolato Traveling Without Moving, la celeberrima Virtual Insanity. A proposito di tour imminenti, anche Level 42 si stanno mettendo in marcia per una serie di concerti in occasione del quarantennale del loro album World Machine. Purtroppo per ora non sono previste date nel nostro paese. Quindi ci dobbiamo consolare riascoltando il loro album, in particolare questo singolo che si intitola Something About You, Level 42.

Ho avuto l'occasione di vedere gli Apple Fortitude dal vivo lo scorso novembre a Londra e devo dirvi che Mark Hing e la band sono in forma smagliante, quindi se capiteranno non troppo lontano da voi vi consiglio caldamente di andare a vederli e a sentirli. World Machine era il nome del loro album di maggior successo, che compie 40 anni, dato che è del 1985, e da cui abbiamo ascoltato Something About You.

ci spostiamo in Scozia, dove nel 1983 è apparve il primo album di una band molto promettente. Loro erano i Big Country e l'album era intitolato The Crossing. Ebbe subito un discreto successo per queste sonorità rock che integravano i classici sound delle Highlands scozzesi. In particolare, il terzo singolo fu molto apprezzato, quindi ce lo riascoltiamo. Si intitola In a Big Country.

i Big Country con la loro hit In a Big Country. Siamo giunti all'ultimo brano del programma. Io che sono Stefano vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Zoe. Ci salutiamo con un singolo che ebbe un grande successo ai tempi da parte di un duo britannico che però non fu più in grado di replicare tale successo in seguito. Ve li ricordate? Climie Fisher, Love Changes Everything. Ciao a tutti!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron. Nothing.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States. Andando però anche in Svizzera, troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Herons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Herons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana, veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

0: Rock Wave.
1: Bel pezzo questo alternative country dei Rat Boys, Penny in the Lake, dal loro ultimo album da titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Vanian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Bridget Calls Me Baby. They're Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album, per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain, dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
2: I guess I should be

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: E questo era Il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

Le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile, Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda. Una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difor e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difor e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Heights è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romani Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

0: Game.
1: Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemakers.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti, ha costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Guess McCombs, Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere, allora sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album, Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds. Took the fire.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della What the Fuzz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto volentieri. Si intitola Wreck il brano. Loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave, che arriverà molto presto. Ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the white side.

0: musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti al di là del vetro, il regista Donato. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, noi siamo qui anche oggi in radio per parlarvi davanti a un microfono di una giovanissima cantautrice, si chiama Kay Stark, figlia del noto architetto e designer Philip Stark. Una cantante nata a Parigi, cresciuta a Venezia e ora di base tra New York e lo stesso capoluogo Veneto. Bene, questa artista nella giornata del 15 maggio ha presentato una interpretazione unica di un classico della musica italiana. Un omaggio musicale, un dialogo personale con le verità senza tempo che Patti Pravo ha saputo esprimere. Perché parliamo di Pensiero Stupendo, un brano che abbiamo ascoltato e riascoltato tante volte dalla voce magnetica di Patti Pravo, così come da tante artiste che si sono cimentate in questo brano. Ed è ora la volta di Kay Stark. Lei stessa dice che si è innamorata di questo brano per lo straordinario timbro vocale, la maestria artistica di Patti Pravo. Sono stata ispirata dal modo in cui la Pravo ha saputo trasmettere emozioni profondamente personali con una onestà senza compromessi. E la scelta di interpretare questo brano è un omaggio alla grande tradizione musicale italiana. È un modo per Kay Stark di connettere la sua esperienza artistica con le radici culturali del paese che l'ha formata. L'influenza italiana si riflette nella sua musica che combina elementi di classicità e modernità. L'Italia rappresenta quindi una fonte di ispirazione costante.

Nonostante perché Stark che continua ad esplorare e a reinterpretare la sua eredità culturale nella sua musica. Questa è la versione di K-Stark di Pensiero Stupendo di Patty Pravo.

Nella stessa giornata del 15 maggio, la cantautrice ha presentato anche Man in the Window, il primo singolo estratto dal suo prossimo EP in inglese, tutto di canzoni originali che uscirà in autunno. Questo brano, che andremo tra poco ad ascoltare, è nato dalla curiosità di Kay Stark per la vita interiore degli sconosciuti che osservava dalla finestra della sua camera a Londra durante la pandemia. Un brano che esplora la solidarietà e il conforto che emergono nell'immaginare, specialmente in tempi di incertezza, come persone che non si conoscono possano avere speranze e sogni simili. E allora ascoltiamoci anche questo secondo brano dalla voce di Kay Stark. Si chiama Man in the Window.

0: L'Italia ha avuto dunque un ruolo fondamentale nella formazione artistica di K-Stark, essendo il paese dove è cresciuta e dove ha sviluppato la sua sensibilità culturale e musicale. La poesia e la memoria letteraria italiana sono una fonte di ispirazione importante per il suo lavoro, come testimonia anche l'uscita in autunno del suo nuovo EP. Una K-Stark che è un artista tutto tondo, perché infatti è capace di esprimersi, oltre che attraverso la musica, anche con diversi linguaggi visivi, come il disegno e la progettazione, e in particolare la moda, naturale estensione della sua espressione artistica. Oggi abbiamo conosciuto K-Stark e spero che in qualche modo vi abbia interessato per approfondirne la sua conoscenza. Da Maurizio, benvenuti alla voce. Da Donato, alla regia, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa, non dimenticatelo.
1: Dentro al replay, dentro al replay, dentro al replay.
2: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played, oh, listen to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
3: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
4: Radio Talpa, only the best.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

Benvenuto su Radio Talpas. Stai per ascoltare Avatar. Selezioni musicali tematica di Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet. Il tema di questa puntata. È la musica blues. Ascolta bene.

just me, my beautiful.

Grazie a tutti ancora. Cicoria. Auguri a tutti, buon anno.

found out.

0: Molto bene. Hai ascoltato un poco di musica blues? Offerta da Avatar. Selezioni musicali tematica da Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle ottali nove, qui, su internet.
1: Ladies and gentlemen, many songs have been written, and this is one of them.

0: Ora musica, la musica indipendente, gli artisti indipendenti in radio arrivano tutti i giorni a quest'ora attraverso questo spazio. Io sono Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi. Nostro ospite nello spazio interviste sarà Loren, abbiamo ascoltato ieri il suo singolo, ma adesso un classico.
1: Ora musica story.
0: 1977.

Love is in the air. Oggi ad aprire una musica Jean Paul Young con questo super classico del 1977. È tempo di novità e allora ecco il nuovo singolo di Mirko Colombari, si chiama My Lovely Geisha.

grave. Now Istanbul laughing like it's time. Spaghetti a mezzanotte, un discorso tira l'altro, poi l'alba ci sorprende.

0: intervista. Ora musica torna Loren, c'è il nuovo singolo in programmazione, Cobalto, e allora l'occasione ghiotta per fare una chiacchierata con lui. Ciao, ben ritrovato anzitutto.
1: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
0: Allora, ad aprile dell'anno scorso è uscito Galassia, il tuo album d'esordio. Ci sono stati una serie di singoli che noi abbiamo trasmesso, quindi abbiamo avuto modo di conoscerti attraverso quei brani, e pochi mesi fa in programmazione avevamo un tuo omaggio a Ornella Vanoni, no? Per la reinterpretazione dell'Appuntamento. Com'è stato interpretare un classico come quello?
1: Beh, è stata un po' una sfida, nel senso che prendere un brano così celebre, conosciuto e importante, no, nel panorama della musica italiana, e provare a metterci mano, no, dargli un altro vestito, comunque è stata una bella sfida da parte mia, però l'ho fatto, ecco, con rispetto e cercando appunto di omaggiarla, visto che comunque ci ha lasciato tantissime canzoni nel panorama appunto della musica italiana, e quindi il mio appunto è stato un omaggio che cercavo di fare con rispetto, e mi sono divertito molto, e anche nel momento in cui, ecco, ho dovuto riarrangiarla, quindi portarla magari in un ambito più, un po' più intimo, dato che ho deciso di creare un arrangiamento quasi orchestrale con il pianoforte anche, mi sono divertito, mi è piaciuto molto e sono stato molto soddisfatto anche del risultato, ecco, quindi sono contento.
0: E adesso è la volta di Cobalto, come ci racconti, sì, questo nuovo inedito?
1: Sì, allora, questo brano è un brano che nasce un po' di tempo fa in realtà, non è freschissimo, però ho avuto modo poi di rimetterci mano e di completarlo, ed è un brano a cui sono molto legato, perché parlo molto, diciamo, all'interno soprattutto delle strofe, di cose differenti che mi accadono intorno, del mondo anche sociale, di quello che ci sta accadendo, ed è un brano però anche a livello musicale, secondo me, anche abbastanza esplosivo. Ho cercato anche appunto, ecco, a livello musicale, di arrangiamento, di dare quella carica in più. È un brano energico, quindi spero, insomma, che possa piacere anche agli ascoltatori.
0: Tu sei anche in versione live in questo 2026, so che c'è, sì, un tour con tre, sì, tappe che rappresentano in particolare nord, centro e sud, ovvero Milano, Roma e Bari. Quando,
1: esatto,
0: quando partirà?
1: Allora, partirà a maggio, il 7 maggio c'è la prima data a Milano, poi le settimane successive c'è il 14 maggio a Roma e poi a Bari, però comunque poi per le date e gli orari, tutte le cose precise, possono semplicemente, insomma, guardare sul mio Instagram, dove pubblicherò aggiornamenti.
0: Ecco, infatti adesso daremo gli indirizzi per trovarti. Queste naturalmente sono le tre date che rappresentano i tre punti dell'Italia, nord, centro, sì, sud, poi se ne aggiungeranno altre qua e là, e per sapere tutto i tuoi social.
1: Sì, allora basta cercare il mio nome d'arte, quindi Loren con il 3 al posto della E, e insomma mi trovate un po' dappertutto. Sono su Instagram, dove carico, diciamo, maggiormente gli aggiornamenti riguardanti live, nuove uscite eccetera, e poi anche su TikTok e su YouTube, insomma, dove uscirà anche poi il videoclip.
0: Loren, oggi è Ora Musica, andiamo ad ascoltare Cobalto, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
2: Cerco sempre di capirmi,

0: Cobalto, questo è il nuovo singolo di Loren, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Oramu.
1: RadioTalpa.it infiamma i cuori.

nuovo progetto per Mediterraneo e ogni brano c'è una voce diversa. In questo caso la voce è quella di Vale Comunque, il brano si chiama Messia. Adesso spazio ad Anna Chiara Cecere.

Anna Chiara Cecere con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il nuovo brano di Anna Chiara Cecere si intitola I tuoi nei. Andiamo avanti con Maurizio Martini tra gli ospiti di questa settimana nello spazio interviste per presentarci questo suo brano che si intitola Bolle Blu.

0: Bolle Blu, il nuovo singolo di Maurizio Martini con Marco Ferracini, tra le novità di Ora Musica.
1: Un caro saluto a tutti e benvenuti all'ascolto su radiotalpa.it.

0: Musica d'effetto, musica rilassante, quella targata Kama, si chiama Fearless, il nuovo singolo tra le novità di Ora Musica, oggi ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi di Ora Musica che ci riporta a un grandissimo classico dei Litfiba, El Diablo, era il 1990.

El Diablo Lit FIBA dal 1990 oggi. Ora musica nel nostro angolo dei ricordi Lit FIBA, che sono in giro con quello che viene chiamato e definito un po' il tour finale. Alessio Rosati ci riporta invece alle nostre promozioni e cambiamo decisamente genere musicale con il singolo di Alessio Rosati che si intitola Qui e Ora.

0: Alessio Rosati tra le promozioni di Ora Musica con il suo nuovo singolo era Qui e
1: Rock, una delle mille voci di radiotalpa.it.

0: Ora musica, novità discografiche indipendenti.
1: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi se calco il palco. Grazie mille. Cantirò fino.

0: Dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: C'è Ora Musica Estate, l'appuntamento quotidiano con la musica indipendente.

Ogni martedì dalle ore 19 Radio Talpa presenta il rock raccontato da un musicista. Paolo Casisa ci guida attraverso la storia del rock e le sue derivazioni tra parole e musica. Ogni martedì ore 19 su Radio Talpa.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

conduce all'inferno, questa parte di me che non si trova bene in nessun posto, mentre le altre persone trovano cose da fare nel tempo che hanno, posti dove andare insieme, cose da dirsi, io sto bruciando all'inferno da qualche parte nel nord del Messico. Qui i fiori non crescono, non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri, si assomigliano tutti, si riuniscono, si ritrovano, si accalcano, sono allegri e soddisfatti, e io sto bruciando all'inferno. Il mio cuore ha 1000 anni, non sono come gli altri. Morirei nei loro prati da picnic, soffocato dalle loro bandiere, indebolito dalle loro canzoni, non amato dai loro soldati, trafitto dal loro umorismo, assassinato dalle loro preoccupazioni. Non sono come gli altri. Io sto bruciando all'inferno, l'inferno di me stesso.

lentamente muore. Chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Chi non cambia la marcia, chi non rischia e chi non cambia colore dei vestiti. Chi non parla a chi non conosce. Lentamente muore chi fa della televisione il suo guru. Lentamente muore chi evita una passione, chi preferisce il nero sul bianco o i puntini sulla I piuttosto che un insieme di emozioni. Proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia l'incertezza per la certezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di sfuggire dai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non fugge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Lentamente muore chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare. Lentamente muore chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.

stupido cuore, non battere. Noi tutti siamo ingannati dalla felicità. Solo un mendicante chiede compassione. Stupido cuore, non battere. Tutti noi, talvolta, come bambini, soventi ridiamo e piangiamo. Abbiamo avuto a questo mondo le gioie e le sventure. Stupido cuore, non battere. Ho veduto molti paesi. Dovunque ho cercato la felicità, solo che la sorte desiderata non mi metterò più a cercare. Stupido cuore, non battere. La vita non mi ha del tutto ingannato. Ci inebrieremo di una nuova forza. Cuore, se tu almeno ti addormentassi qui sulle ginocchia dell'amata. La vita non mi ha del tutto ingannato. Forse anche noi segnerà il destino che scorre come una valanga e all'amore risponderà con un canto di usignolo. Stupido cuore,

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Sto qua, Isabel, sto qua. Che? Non mi vira? Già, non mi può vedere, ma sono qua. Sto misi libro, misi carta antica, per dinti tiraturo con mo. Ma trovo quando solo tra si squincia, sempizza Italia, e appicciassi cornice indurata argento, grossa e piccerella, e legname pigiate, acero, noce, palissandro, mogano, parano fanastella e fanastella aperta in coppo mondo. Ma trovo quando solo si fa rossa, prima che se ne scena rete e preta, durante l'anno e l'albero, e sempizza per me si fronna. Per si fa guardare. Sì no, mi può trovare scurata notte rinda la cucina, per arrangiare qualcosa, una puntella di formaggio, una insalata, che lo poco cade sul ponto stomaco, e te cucca. Prima la luce dell'alba, poi, mi può trovare a tavolina, capendo mi sedete e l'occhio in cielo, pensando a quella che t'ha giocondata e che non ha già scritto. E cava trova. Se non è stato buono, che se sono perduto questi pensieri distratti e stanchi, d'essere pensata, che corrono per l'aria insieme a me. E si guarda per l'aria, può succedere, che si stanno in nuvola, ma trova. O vento straccia in nuvola, e come vena vena, e può trovare il tocchi che ti guardano, sotto una fronte larga larga e lunga, e dove fosse scavata. E può trovare.
2: Bad breath, sad night. One stroll in a root beer, a compact with a cracked mirror, a bottle of evening in Paris perfume with a sad tune. You told it away by the magazines, take care of business, it seems. Bring a raincoat, bring a suitcase. Bring your dark eyes and where those red shoes.

0: way, there's a little blue jay by the newsstand. Red shoes, red shoes. So mad, mad at night by the drugstore.
1: Cerca la carne sulle ossa fra non molto spolpate e bevi alle due munte rupi il dolce midollo e la feccia, prima che le mammelle delle dame siano vizze e le membra brandelli. Non profanare, figlio, i sudari, ma quando vedrai le dame fredda pietra, appendi una rosa d'ariete sugli stracci. Ribellati alle leggi della luna e al parlamento del cielo, al governo del mare perverso, a tirannia del giorno e della notte, a dittatura di sole. Ribellati all'osso e alla carne, a parola di sangue, ad astuzia di pelle e al verme che nessuno può ammazzare. La sete è spenta, la fame placata, e lungo il cuore ho uno spacco. La faccia è smunta allo specchio, le labbra smorte dai baci, ed è smagrito il mio petto. Una ragazza allegra mi prese per uomo, la stesi giù e le narrai il peccato, le misi accanto una rosa d'ariete. Il verme che nessuno può ammazzare e l'uomo che nessuna corda impicca si ribellano al sogno di mio padre, che da un ostello di rossi porci urla il sozzo demonio alle spalle. Non posso come un pazzo assassinare stagione e sole, grazia e ragazza, nel mio dolce risveglio soffocare. La nera notte amministri la luna, il cielo detti pure le sue leggi, il mare parli con voce regale. Non nemici ma un unico compagno sono il buio e la luce, guerra al ragno e allo scricciolo, guerra al destino umano e distruzione al sole, prima che la morte ti prenda. Ah, sconfessalo!

ho abbracciato l'alba d'estate. Nulla si muoveva ancora nel fronte dei palazzi. L'acqua era morta. Gli spazi d'ombra non abbandonavano la strada del bosco. Ho camminato, ridestando gli aliti vivi e tiepidi, e le gemme guardarono, e le ali si levarono senza rumore. La prima impresa fu, nel sentiero già ricolmo di freschi e lividi splendori, un fiore che mi disse il suo nome. Risi alla cascata bionda che si scarmigliò attraverso gli abeti. Sulla cima argentata riconobbi la dea. Allora sollevai uno ad uno i suoi veli, nel viale agitando le braccia, nella pianura dove l'ho denunciata al gallo, e nella grande città fuggiva fra i campanili e le cupole, e correndo come un mendicante sulle banchine di marmo, io la cacciavo. In cima alla strada, presso un bosco di lauro, l'ho circondata coi suoi veli ammucchiati, e ho sentito un poco il suo corpo immenso. L'alba e il bambino caddero in fondo al bosco. A risveglio era già mezzogiorno.

Il sole dei vecchi è un sole stanco. Trema come una stella e non fa vedere, ma solca le acque d'argento dei notturni favori. E tu, che hai le mani piene d'amore per i vecchi, sappi che sono fanciulli, attenti al loro pudore.

0: a Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
2: Estate povera di ogni cosa.
3: Immaginate un giorno qualunque di una stagione qualunque. In un luogo sospeso tra Cattolica e Gabicce. Erano la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Da quel luogo usciva un suono unico e originale, che era quello di Radio Talpa. E allora oggi, prima di entrare nel sogno che a breve vi descriverò, vogliamo regalarvi un piccolo tuffo nel passato, raccontato con la semplicità e il sorriso di chi quegli anni li ha vissuti davvero. E allora ascoltiamo insieme la voce di Samuele Bersani mentre ci porta dietro la radio, le canzoni e le emozioni di allora. Dalla viva voce di Samuele Bersani, la sua testimonianza su Radio Talpa.
4: Allora, intanto il ricordo che ho di Radio Talpa è legato ovviamente alla mia adolescenza, anzi alla mia prima fase dell'adolescenza, perché quando Radio Talpa ha chiuso io avevo 14 anni, quindi ricordo che ne posso avere prima è ormai lontano, però ancora abbastanza nitido, cioè quando si andava a Gabicce, ero in macchina ovviamente con i miei genitori, oppure quando si tornava da Gabicce verso Cattolica, non c'è mai stata un'occasione, se non mi ero già addormentato dentro la macchina, che io non allungassi il collo per vedere se la Radio Talpa era accesa, cioè se la vetrina era illuminata, e quello mi dava la possibilità di immaginare che cosa succedesse dentro. E io da ragazzino avevo un'invidia sana nei confronti di quei ragazzi più grandi di me che all'epoca potevano comunque giocare più seriamente di come lo facevo io attorno a delle cose che li occupavano e li interessavano, come poteva essere la musica o tutto quello che una radio può far nascere, non solo musica. E quindi il mio ricordo era proprio quello di una specie di giraffa che si allungava verso questa vetrina. Dopodiché mi è capitato tante volte anche di ascoltarla negli anni precedenti, e qualche volta mi è stata utile perché mi ha fatto conoscere della musica che altrimenti non sarebbe arrivata in casa mia se non molti anni dopo. Avere l'adesivo di Radio Talpa era come vincere o trovare uno scudetto argentato o dorato, anzi ancora meglio, uno scudetto dorato in mezzo a un mazzo di figurine Panini. Era abbastanza raro e io mi vanto di averne ancora uno attaccato alla porta di casa mia. Allora, sono molto legato al periodo che ha attraversato questa radio, perché a livello musicale è uno dei periodi che mi hanno stimolato di più, anche se in parte poi l'ho un po' riscoperto dopo. E devo dire che a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80 sono nate, soprattutto per quanto mi riguarda, per la musica italiana, delle realtà che mi hanno ispirato tantissimo, cioè il periodo dei cantautori, quelli che avevano delle storie da raccontare, è proprio quello, cioè se penso ai dischi che preferisco di Lucio Dalla, ad esempio, sono quelli che stanno proprio a cavallo fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. E così per tanti altri. Poi in effetti una radio come Radio Talpa mi ha dato la possibilità anche di conoscere delle realtà internazionali, perché ad esempio la prima volta che ho sentito i Doors è stato in casa appunto ascoltando una trasmissione di Radio Talpa.

0: Francesco Baccini dice: oggi sono tutti cantautori, ma non è vero, l'ultimo è Samuele Bersani. E allora io, che da sempre sono un sognatore, voglio raccontarvi oggi il mio ultimo sogno, perché c'è un filo sottile che unisce un ragazzino con gli occhi grandi e un cantautore che ha fatto della parola il suo mestiere. Quel filo è un adesivo, una talpa occhialuta, un ricordo che resta attaccato al cuore. A Cattolica, in piazza Primo Maggio, ho sognato di trasformare quel filo in una canzone che cammina tra la gente. Vedere Samuele Bersani tornare dove tutto cominciò, ascoltare la sua voce che racconta il tempo e la meraviglia di essere cresciuti insieme. Nel libro Ma libera veramente, Radio Talpa 77-84, storia di una generazione, c'è una testimonianza che brilla come una fotografia. Il ragazzo che bussava alla porta della radio, l'adesivo tanto desiderato, la promessa di tenerselo stretto. Oggi, a 50 anni di distanza, vorremmo restituire quel gesto con un abbraccio pubblico. Il sogno è che Samuele Bersani canti per la talpa e noi offrirgli il primo adesivo speciale dei 50 anni e chiedergli un autografo con le mani che quel giorno ci tremerebbero di gioia. Potrebbe essere una serata di memoria e di presente, dove ogni nota potrebbe essere un ponte tra il passato e il futuro. La storia grande di una generazione. Viva Radio Talpa, e che quel ragazzo diventi ancora una volta il nostro testimone di bellezza. Oggi protagonista Samuele Bersani.
1: Amici di Radio Talpa, un abbraccio fortissimo da Samuele Bersani. Vi abbraccio forte. Viva Radio Talpa, ciao.

Un sogno, il mio, che forse si è materializzato nel vedere scomparire un altro maestro della parola come Francesco Guccini. Nella tristezza delle parole del presente musicale di oggi. Beh, queste due figure, Francesco Guccini e Samuele Bersani, sono sicuramente due modi diversi, ma complementari, di fare canzone d'autore. Entrambi portatori di una lingua e di una profondità che oggi si avverte sempre più rara. E allora, dopo la dipartita di voci come Guccini, la presenza di cantautori autentici come Samuele Bersani diventa ancora più preziosa, non solo intrattenimento, ma memoria culturale, sguardo critico e cura del linguaggio. E allora noi oggi andremo a riscoprire alcuni testi delle sue canzoni, le riascolteremo con attenzione e vi invito a condividere le loro storie legate proprio a questi brani. Ma prima di entrare nel cuore delle sue canzoni, vorrei proporvi l'omaggio di Samuele Bersani insieme all'amico Luca Carboni proprio al maestro nella bellissima canzone delle Osterie di Fuoriporta.

Samuele Bersani, Luca Carboni, che hanno cantato con affetto questa canzone delle osterie di Fuori Porta del maestro Francesco Guccini. E allora iniziamo con l'attraversare i testi di Samuele Bersani a partire da Giudizi Universali, uno di quei brani che ha consacrato Samuele come cantautore capace di coniugare melodia immediata e testi che scavano nella vulnerabilità. Un pezzo che si muove tra confessione e osservazione, mettendo a nudo la fragilità di chi si espone all'altro e teme il giudizio. Una canzone che parla di come ci vediamo attraverso gli occhi degli altri e di come quel riflesso spesso si tradisce. Il testo costruisce immagini quotidiane che diventano specchi dell'anima, gesti semplici, dettagli domestici, frasi che sembrano sussurrate. La forza del brano sta nella sua capacità di trasformare il particolare in universale. Il giudizio non è solo sociale, è anche interno, una voce che pesa sulle scelte amorose e sulla capacità di fidarsi. Questa è una canzone che ci ricorda quanto sia fragile la nostra immagine agli occhi degli altri. E allora ascoltiamo insieme Giudizi Universali di Samuele Bersani.

Samuele Bersani, protagonista oggi, qui a Radio Talpa, questa volta con Il Mostro, che è un brano che utilizza la figura metaforica del mostro per esplorare paure, incomprensioni e ciò che la società tende a demonizzare. Bersani costruisce un racconto che può essere letto sia come introspezione personale, sia come critica a chi etichetta e allontana. È un esempio della sua abilità nel trasformare un'immagine potente in un racconto musicale che resta impresso. Un testo che alterna descrizioni quasi cinematografiche a momenti di intimità. Il mostro non è sempre esterno, a volte è una parte di noi che non riconosciamo. E allora Samuele gioca con il contrasto tra la paura e la tenerezza, mostrando come la parola mostro possa essere usata per nascondere incomprensioni. È un brano che ci sfida a guardare dentro le nostre paure. Eccolo, Il Mostro di Samuele Bersani.

Non poteva mancare in queste canzoni che stiamo passando in rassegna di Samuele Bersani Spacca cuore, perché è tra i pezzi più intimi e dolorosi del cantautore. Parla di perdita, di come il dolore si insinua nella quotidianità e di come la vita continui a scorrere nonostante la ferita. È un brano che mostra la capacità del cantautore di raccontare il lutto e la separazione con linguaggio semplice, ma profondamente poetico. Il testo è fatto di immagini domestiche e gesti minimi che messi insieme descrivono la frattura interiore. La parola spacca cuore è forte, ma il modo in cui Bersani la canta la rende fragile. Non è solo dolore, è anche la consapevolezza che la vita continua. Una canzone che parla di come il dolore diventa abitudine. Ascoltiamo Spacca cuore.

Chicco e Spillo, uno dei suoi primissimi successi, un racconto in miniatura, due personaggi, dettagli concreti, una storia che diventa simbolo. Samuele Bersani è maestro nel creare micronarrazioni che pur nella loro semplicità aprono a riflessioni più ampie su relazioni, destino e quotidianità. Il brano è un esempio di come il cantautore sappia costruire personaggi con poche pennellate. Il testo è popolato di particolari che rendono i personaggi vivi, gesti, nomi, piccoli oggetti che diventano emblemi. Un racconto breve che diventa canzone. E allora, due nomi, una storia. Ascoltiamo Chicco e Spillo di Samuele Bersani.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia qui da Radio Talpa, con il piacere di proporvi questi grandi testi, queste grandi canzoni di Samuele Bersani che, come dice Francesco Baccini, è forse l'ultimo cantautore. Il pezzo questa volta si chiama Enex Anax ed è un titolo che già suggerisce un incontro tra nomi propri e riferimenti alla contemporaneità. Il brano esplora stati d'animo moderni, ansie e rimedi, con la solita sensibilità narrativa di Samuele. È un pezzo che parla del tempo presente, delle sue piccole dipendenze e delle strategie che usiamo per sopravvivere. Un ritratto dei nostri tempi. En Exanax di Samuele Bersani.

Sempre da Samuele Bersani, protagonista oggi qui su Radio Talpa, ci ascoltiamo Replay, un brano che gioca con l'idea della ripetizione, dei ricordi che tornano e delle frasi che rimangono in loop nella testa. È una canzone che sembra farsi ascoltare più volte per rivelare nuovi dettagli. Ecco Replay di Samuele Bersani.

Il brano, che si chiama Freak, è una canzone che mette al centro la marginalità, la diversità e la pietas verso chi vive ai margini. Bersani usa il termine freak non come insulto, ma come lente per osservare chi è diverso, chi non rientra nelle norme sociali, e lo fa con una delicatezza che evita la retorica. Il pezzo è spesso citato come esempio della sua capacità di trasformare l'attenzione verso gli esclusi in canzone d'autore empatica. Un testo che costruisce ritratti, figure che sembrano fuori posto, gesti che rivelano dignità e fragilità. Samuele Bersani non giudica, descrive. Le immagini sono concrete, dettagli fisici, abitudini, piccoli rituali, diventano simboli di una condizione umana più ampia. La ripetizione di certe frasi crea un coro di comprensione, come se l'autore volesse restituire voce a chi spesso non viene ascoltato. In questa canzone ci sono immagini evocative come strade bagnate, luci al neon, mani che cercano calore. Sono immagini che funzionano come set cinematografici in miniatura. Un ritratto, in questa canzone, di chi vive ai margini, raccontato con pietas e sguardo attento. Ascoltiamoci insieme Freak, Samuele Bersani.

La canzone La fortuna che abbiamo è una riflessione sulla quotidianità e sulle piccole grazie che spesso diamo per scontate. Non è una celebrazione ingenua. Bersani riconosce la fragilità delle cose belle e la precarietà che le circonda, ma sceglie di mettere in luce ciò che resiste. E questo vuole essere un invito a guardare le piccole cose che ci tengono in piedi. Ecco, la fortuna che abbiamo, sempre lui, Samuele Bersani.

Un'altra di quelle canzoni che non può mancare ascoltando Samuele Bersani è Il pescatore di asterischi. È un esempio della vena più poetica e giocosa di Samuele. Il titolo stesso è un'immagine che mescola mestiere e simbolo, suggerendo un personaggio che raccoglie segni, omissioni, note a margine. È un brano che gioca con il linguaggio e con la metafora, mostrando la capacità del cantautore di inventare figure che restano impresse. Il testo è un intreccio di metafore, l'asterisco come segno che indica qualcosa di non detto, il pescatore come chi cerca tra le pieghe della lingua e della memoria. Bersani dunque costruisce un piccolo universo in cui i simboli si animano. Il pescatore non prende pesci, prende segni, ricordi, omissioni. È una canzone che celebra la scrittura stessa come atto di cura. Un'immagine poetica e lieve, il pescatore di asterischi di Samuele Bersani.

Sempre Maurizio, benvenuti qui dagli studi di Radio Talpa, sempre a proporvi dei testi bellissimi, quelli di Samuele Bersani, l'ultimo dei cantautori. Cosa vuoi da me? È un brano che esplora il confronto nelle relazioni, aspettative, richieste e incomprensioni. Samuele Bersani mette in scena un dialogo interiore che può essere letto come una conversazione con l'altro o con se stessi. È un pezzo che mette a nudo la fatica di capirsi e la domanda che spesso resta sospesa nelle relazioni. Il testo è fatto di interrogativi e immagini che cercano una risposta, gesti che non bastano, parole che non arrivano. Cosa vuoi da me? È una frase che può contenere stanchezza, amore, rassegnazione e speranza. Una domanda che tutti, prima o poi, ci siamo fatti. E allora ascoltiamoci Cosa vuoi da me di Samuele Bersani.

E ora, dal suo ultimo lavoro in studio, che si chiama Cinema Samuele, che vi abbiamo presentato anni fa quando uscì, questo lavoro è un progetto che mette in luce la cifra narrativa di Samuele Bersani, canzoni che funzionano come piccoli film, personaggi e scene tratte dalla vita quotidiana, sguardi che oscillano tra ironia e malinconia. Un album che raccoglie brani che giocano con immagini cinematografiche, titoli che evocano sequenze e figure e una scrittura che privilegia il racconto in miniatura. In questo contesto si inserisce Harakiri, il brano che vi andiamo a proporre che uscì come primo singolo, una traccia che spicca per la sua forza immaginifica e per il modo in cui affronta temi di rottura, colpa e desiderio di riscatto.

Ed ora che stiamo arrivando quasi in conclusione di questo speciale, naturalmente solo per oggi, perché un cantautore come Samuele Bersani da sempre è presente nei nostri palinsesti musicali con le sue canzoni e soprattutto con i suoi testi. Beh, Samuele Bersani si è cimentato con l'orchestra e più volte ha sperimentato arrangiamenti che ampliano il suo linguaggio. Dall'intimità acustica a orchestrazioni più ampie che trasformano i suoi brani in piccoli film sonori. E l'idea di ascoltare Samuele Bersani con un'orchestra non è solo un vezzo sonoro, ma è un modo per mettere in luce la drammaturgia dei suoi testi, per far emergere colori timbrici che nella versione da camera restano impliciti. L'album e i progetti live in cui Bersani si confronta con archi, fiati e arrangiamenti orchestrali offrono una prospettiva nuova sui suoi pezzi, accentuando tensioni, sospensioni e momenti lirici. E da questo suo nuovo ed ultimo lavoro andiamo ad ascoltarci un brano.

Siamo partiti con un sogno, il mio sogno, che poi si è trasformato in risveglio e non è svanito, si è fatto memoria viva. Rimangono i testi, le perle sonore che abbiamo ascoltato, le pause che ci hanno insegnato ad ascoltare. Rimane la voce di Samuele Bersani, possibile testimone e compagno di strada, pronta a restituire con un autografo la meraviglia di quegli inizi. Questo speciale è un dono che unisce passato e presente, ogni nota è un filo che ricuce il tempo e ogni applauso che avremo fatto ascoltando queste canzoni è un adesivo nuovo che si attacca al petto. Celebriamo non per chiudere una storia, ma per continuare a raccontarla, perché la bellezza che ci ha formato continui a camminare con noi. Viva Radio Talpa, viva! Samuele Bersani. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

era Vanna Scotti, cantante di musica leggera, in attività dal 1960 al 1969. Incise numerosi 45 giri, ottenendo un altalenante successo. Questo era L'uomo sulla collina, pubblicato nel 1968, ed ora la versione originale di Full on the Hill dei Beatles.

i favolosi Beatles con The Fool on the Hill, brano scritto principalmente da Paul McCartney per la colonna sonora del film musicale Magical Mystery Tour. È una ballata che narra la fantasiosa vicenda dello sciocco sulla collina. Dell'album Magical Mystery Tour, oltre al title track, anche altre famose canzoni quali I'm the Walrus, Hello Goodbye, Flying e altre. Ora i ribelli.

dal primo long play dei Ribelli, Lei Mama del 1968. Faceva parte del gruppo il grande Demetrio Stratos, con la produzione di Ricky Gianco, che scrisse anche il testo di questo brano. La versione originale era di Etta James, Tell Mama.

la grande voce di Etta James con Tell Mama. La cantante è nata a Los Angeles e deceduta a Riverside nel 2012, ha inciso 39 album, di cui 29 in studio. Ha vinto ben 5 Grammy Awards e 17 Blues Music Awards ed è presente nella Rock and Roll Hall of Fame. Tell Mama è compreso nell'omonimo LP, ottavo della sua carriera, pubblicato nel 1968. E proseguiamo con Adriano Celentano.

uscito nel 1968, questo brano di Adriano Celentano, Viola, è il rifacimento di un vecchio brano del 1956 del gruppo Clyde McPatter and the Drifters, intitolato I Make Believe.

Clyde McPater con I Make Believe, un brano che risale al 1956 dall'album di debutto di Clyde e i suoi Drifters. Prima di iniziare la sua breve carriera solista, aveva fondato i famosi Drifters, realizzando diversi singoli di successo. Muore giovanissimo, in età di soli 39 anni. Ed ora Bobby Solo.

una granita di limone dell'interpretazione di Bobby Solo, cover di If You Can Put That In A Bottle di Peter Doyle, che tradotto suona un po' così: se ci riesci a metterlo in una bottiglia. Buon successo estivo per Bobby Solo nell'estate del 1968.

If You Can Put That in a Bottle, un brano pubblicato nel 1967 e scritto da Wilbur Mitchell e portato al successo da Peter Doyle. Il cantante australiano ebbe un discreto successo in patria con alcuni singoli, poi a livello internazionale come membro dei New Seekers, quelli di I'd Like to Teach the World to Sing, celebre spot Coca-Cola anni 70. Ora Milena Cantù.

la voce di Milena Cantù con La Farfalla, un brano del 1967, inciso anche da Caterina Caselli. Il brano originale è il primo grande successo del cantante nordamericano Bob Lind, intitolato The Elusive Butterfly of Love, uscito l'anno prima. Milena Cantù incise su Disco Clown di Adriano Celentano.

0: Grande successo per Bob Lind con Elusive Butterfly, brano del 1966. La versione italiana era curata da Milena Cantù.
1: Questa è RadioTalpa.it.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

La Sorgnone interpretazione di Gino Paoli con O tempo se ne va, brano tratto da un suo lavoro del 1996, Appropriazione indebita. La versione è una vecchia canzone di Billie Holiday del 1944, As Time Goes By.

La voce di Bill Holiday non necessita certo di commenti. Il brano As Time Goes By, scritto da Herman Hapfeld. Ora i Dick Dick.

0: era il gruppo dei Dick Dick, tra i più famosi dell'era beat italiana. Si erano formati a Milano nel 1965 e sono tuttora in attività. Il brano Se io fossi un falegname, inciso nel 1967, è la versione di un famoso brano dello statunitense Tim Hardin.
1: If I were a carpenter and you were a lady, would

era Tim Hardin, brano tratto dal suo secondo lavoro Tim Hardin 2, è uno dei due brani che il compositore eseguì al Festival di Woodstock nel 1969. Proseguiamo con Gianni Pettinati.

Gianni Pettinati con Il Superuomo, brano inciso col suo gruppo gli Juniors. Il 45 giri portava sul lato B Puoi farmi piangere. La canzone risale al 1967 ed è la versione di un grande hit del cantautore britannico Donovan, Sunshine Superman.

per Donovan con Sunshine Superman, una traccia del suo omonimo terzo lavoro discografico per l'etichetta Epic Records, il long play uscì nell'agosto del 1966. Ora Caterina Caselli.

l'inconfondibile voce di Katrina Caselli con Puoi farmi piangere, brano del 1966 dal suo primo album Casco d'Oro, pubblicato dalla CGD. Il long play comprende altri suoi grandi successi, come 100 giorni, Nessuno mi può giudicare, Tutto nero, Perdono e vari altri. La canzone è la versione di I Put a Spell on You del cantante Alan Price, uscito sempre nello stesso anno.

0: Alan Price, ex tastierista della band anglosassone The Animals, con I Put a Spell on You.
1: Questa è RadioTalpa.it.
2: Go but don't forget, songs that are no longer very young, go but don't forget and still listen.
0: Canzoni andate, ma non dimenticate, ed ancora ascoltate.

conosciutissima canzone questa, Pick Up the Pieces, della band statunitense Average White Band. Con questo brano il gruppo raggiunse la posizione numero 1 nel 1975, stessa sorte per l'album da cui era tratto il singolo, ora Norman Greenbaum.

era Spirit in the Sky, grande successo del 1969 di Norman Greenbaum. A suo tempo il disco vendette ben 2 milioni di copie negli Stati Uniti, arrivando fino alla posizione 3 della Billboard Hot 100. Ne fece una discreta versione la band Doctor and the Medics nel 1986, come pure Garrett Gates con un modesto successo nel 2003. E continuiamo con i T-Rex.

1971, all'apice del loro successo, i T-Rex pubblicarono Electric Warrior, un disco che consacrò il gruppo a livello mondiale. Get It On, pubblicato negli Stati Uniti come Bang & Gong, ebbe un grande riscontro nel mondo, arrivando a vendere milioni di copie. Un brano che fu anche usato nel cinema, nel film Billy Elliot, Jarhead di Sam Mendes, La rapina perfetta, Top Gun Maverick e Long Legs del 2024, diretta da Oz Perkins. Ed ora gli Humble Pie.

Humble Pie, Natural Born Blue G, singolo di debutto per questa rock band anglosassone. Il singolo uscì nel 1969. Gli Humble Pie furono uno dei primi supergruppi britannici e comprendeva Steve Marriott, voce chitarra ritmica, Peter Frampton, voce chitarra, Greg Ridley, voce basso, e Jerry Shirley alle percussioni. I loro maggiori successi li ottengono negli Stati Uniti e furono molto seguiti anche in Gran Bretagna. Al loro attivo hanno 11 album. E continuiamo con i Small Faces.

una delle più acclamate band mood degli anni 60. Gli Small Faces si formarono a Londra nel 1965 e continuarono con delle interruzioni fino al 1978. Il brano Hey Girl risale al maggio del 66. Negli anni la formazione è cambiata diverse volte, alternandosi Steve Marriott, Ian McLagan, Keith Wills, Kenny Jones, Ronnie Lane e Jimmy Winston. Hanno attivo 8 album più 4 dal vivo.

i Vanity Fair sono un gruppo inglese formatosi nel 1968 ed ancora in attività. Pubblicarono nel 1970 il brano Hitchhiker's Ride, che divenne un successo mondiale. E continuiamo con i Bad Company.

supergruppo hard rock britannico formato da Paul Rodgers e Simon Kirk, ex componente dei Free, Mick Ralphs, ex componente dei Motley Apple, Buff Barrel e The King. Nel 1974 incisero Can't Get Enough e per i Bad Company fu subito un grande successo, balzando in testa a numerose chart mondiali. Continuiamo con i Grand Funk Railroad.

We Are an American Band, grandissimo hit firmato Grand Funk Railroad, epica band americana particolarmente attiva dalla fine degli anni 60. Il brano è tratto dall'omonimo settimo lavoro per il gruppo. La formazione classica dei Grand Funk comprendeva Mac Farner, voce e chitarra, Mel Schracker al basso e Don Brewer alle percussioni.

0: radiotalpa.it.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, al microfono Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Wave Music, migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni Enrico Simoncelli.

OMD, Enola Gay, ossia gli Orchestral Manoeuvres in the Dark, il più grande successo commerciale per il gruppo britannico, dal secondo lavoro in studio pubblicato nel 1980, Organization.

Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes, secondo estratto dall'album Lament del 1984, il settimo album per il gruppo inglese.

New Order con Temptation, singolo del maggio dell'82 pubblicato per la Factory Records. Il brano era anche compreso nel film cult Trainspotting.

Echo and the Bunnymen, The Cutter, uno dei loro brani di maggior successo, canzone d'apertura del terzo lavoro in studio per il gruppo britannico, nel febbraio 1983.

Smith con Big Mouth Strike Again, dal terzo lavoro in studio del gruppo inglese. Il disco del 1986 e viene pubblicato dalla Road Trade Records, raggiungendo la seconda posizione di vendita in Inghilterra.

0: The Cult con Rain, dal loro secondo lavoro in studio Love, album pubblicato nel 1985 per la Beggars Banquet Records. L'album Love ha consacrato definitivamente il gruppo inglese vendendo 2,5 milioni di copie.
1: Certe sere sarebbero da passare in macchina, la pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.

0: ogni cosa.
1: Immaginate un giorno qualunque di una stagione qualunque, in un luogo sospeso tra Cattolica e Gabicce. Erano la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Da quel luogo usciva un suono unico e originale, che era quello di Radio Talpa. E allora oggi, prima di entrare nel sogno che a breve vi descriverò, vogliamo regalarvi un piccolo tuffo nel passato, raccontato con la semplicità e il sorriso di chi quegli anni li ha vissuti davvero. E allora ascoltiamo insieme la voce di Samuele Bersani mentre ci porta dietro la radio, le canzoni e le emozioni di allora. Dalla viva voce di Samuele Bersani, la sua testimonianza su Radio Talpa.
2: Allora, intanto il ricordo che ho di Radio Talpa è legato ovviamente alla mia adolescenza, anzi alla mia prima fase dell'adolescenza, perché quando Radio Talpa ha chiuso io avevo 14 anni, quindi ricordo che ne posso avere prima è ormai lontano, però ancora abbastanza nitido, cioè quando si andava a Gabicce, io ero in macchina ovviamente con i miei genitori, oppure quando si tornava da Gabicce verso Cattolica, non c'è mai stata un'occasione, se non mi ero già addormentato dentro la macchina, che io non allungassi il collo per vedere se la Radio Talpa era accesa, cioè se la vetrina era illuminata, e quello mi dava la possibilità di immaginare che cosa succedesse dentro. E io da ragazzino avevo un'invidia sana nei confronti di quei ragazzi più grandi di me che all'epoca potevano comunque giocare più seriamente di come lo facevo io attorno a delle cose che li occupavano e li interessavano, come poteva essere la musica o tutto quello che una radio può far nascere, non solo musica. E quindi il mio ricordo era proprio quello di una specie di giraffa che si allungava verso questa vetrina. Dopodiché mi è capitato tante volte anche di ascoltarla negli anni precedenti, e qualche volta mi è stata utile perché mi ha fatto conoscere della musica che altrimenti non sarebbe arrivata in casa mia se non molti anni dopo. Avere l'adesivo di Radio Talpa era come vincere, provare uno scudetto argentato o dorato, anzi ancora meglio, uno scudetto dorato in mezzo a un mazzo di figurine panini. Era abbastanza raro e io mi vanto di averne ancora uno attaccato alla porta di casa mia. Allora, sono molto legato al periodo che ha attraversato questa radio, perché a livello musicale è uno dei periodi che mi hanno stimolato di più, anche se in parte poi l'ho un po' riscoperto dopo. E devo dire che a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80 sono nate, soprattutto per quanto mi riguarda, per la musica italiana, delle realtà che mi hanno ispirato tantissimo, cioè il periodo dei cantautori, quelli che avevano delle storie da raccontare, è proprio quello. Cioè, se penso ai dischi che preferisco di Lucio Dalla, ad esempio, sono quelli che stanno proprio a cavallo fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. E così per tanti altri. Poi in effetti una radio come Radio Talpa mi ha dato la possibilità anche di conoscere delle realtà internazionali, perché ad esempio la prima volta che ho sentito i Doors è stato in casa appunto ascoltando una trasmissione di Radio Talpa.

0: diverso.
1: Francesco Baccini dice: oggi sono tutti cantautori, ma non è vero. L'ultimo è Samuele Bersani. E allora, io che da sempre sono un sognatore, voglio raccontarvi oggi il mio ultimo sogno, perché c'è un filo sottile che unisce un ragazzino con gli occhi grandi e un cantautore che ha fatto della parola il suo mestiere. Quel filo è un adesivo, una talpa occhialuta, un ricordo che resta attaccato al cuore. A Cattolica, in piazza Primo Maggio, ho sognato di trasformare quel filo in una canzone che cammina tra la gente. Vedere Samuele Bersani tornare dove tutto cominciò, ascoltare la sua voce che racconta il tempo e la meraviglia di essere cresciuti insieme. Nel libro Ma libera veramente, Radio Talpa 77-84, storia di una generazione, c'è una testimonianza che brilla come una fotografia. Il ragazzo che bussava alla porta della radio, l'adesivo tanto desiderato, la promessa di tenerselo stretto. Oggi, a 50 anni di distanza, vorremmo restituire quel gesto con un abbraccio pubblico. Il sogno è che Samuele Bersani canti per la talpa e noi offrirgli il primo adesivo speciale dei 50 anni e chiedergli un autografo con le mani che quel giorno ci tremerebbero di gioia. Potrebbe essere una serata di memoria e di presente, dove ogni nota potrebbe essere un ponte tra il passato e il futuro. La storia grande di una generazione. Viva Radio Talpa e che quel ragazzo diventi, ancora una volta, il nostro testimone di bellezza. Oggi, protagonista, Samuele Bersani.
2: Amici di Radio Talpa, un abbraccio fortissimo da Samuele Bersani. Vi abbraccio forte. Viva Radio Talpa, ciao!

Un sogno, il mio, che forse si è materializzato nel vedere scomparire un altro maestro della parola come Francesco Guccini. Nella tristezza delle parole del presente musicale di oggi. Beh, queste due figure, Francesco Guccini e Samuele Bersani, sono sicuramente due modi diversi, ma complementari di fare canzone d'autore. Entrambi portatori di una lingua e di una profondità che oggi si avverte sempre più rara. E allora, dopo la dipartita di voci come Guccini, la presenza di cantautori autentici come Samuele Bersani diventa ancora più preziosa, non solo intrattenimento, ma memoria culturale, sguardo critico e cura del linguaggio. E allora noi oggi andremo a riscoprire alcuni testi delle sue canzoni, le riascolteremo con attenzione e vi invito a condividere le loro storie legate proprio a questi brani. Ma prima di entrare nel cuore delle sue canzoni, vorrei proporvi l'omaggio di Samuele Bersani insieme all'amico Luca Carboni proprio al maestro nella bellissima canzone delle Osterie di Fuoriporta.

Samuele Bersani, Luca Carboni che hanno cantato con affetto questa canzone delle osterie di Fuori Porta del maestro Francesco Guccini. E allora iniziamo con l'attraversare i testi di Samuele Bersani a partire da Giudizi Universali, uno di quei brani che ha consacrato Samuele come cantautore capace di coniugare melodia immediata e testi che scavano nella vulnerabilità. Un pezzo che si muove tra confessione e osservazione, mettendo a nudo la fragilità di chi si espone all'altro e teme il giudizio. Una canzone che parla di come ci vediamo attraverso gli occhi degli altri e di come quel riflesso spesso ci tradisce. Il testo costruisce immagini quotidiane che diventano specchi dell'anima, gesti semplici, dettagli domestici, frasi che sembrano sussurrate. La forza del brano sta nella sua capacità di trasformare il particolare in universale. Il giudizio non è solo sociale, è anche interno, una voce che pesa sulle scelte amorose e sulla capacità di fidarsi. Questa è una canzone che ci ricorda quanto sia fragile la nostra immagine agli occhi degli altri. E allora ascoltiamo insieme Giudizi Universali di Samuele Bersani.

Samuele Bersani, protagonista oggi, qui a Radio Talpa, questa volta con Il Mostro, che è un brano che utilizza la figura metaforica del mostro per esplorare paure, incomprensioni e ciò che la società tende a demonizzare. Bersani costruisce un racconto che può essere letto sia come introspezione personale, sia come critica a chi etichetta e allontana. È un esempio della sua abilità nel trasformare un'immagine potente in un racconto musicale che resta impresso. Un testo che alterna descrizioni quasi cinematografiche a momenti di intimità. Il mostro non è sempre esterno, a volte è una parte di noi che non riconosciamo. E allora Samuele gioca con il contrasto tra la paura e la tenerezza, mostrando come la parola mostro possa essere usata per nascondere incomprensioni. È un brano che ci sfida a guardare dentro le nostre paure. Eccolo, Il Mostro di Samuele Bersani.

questo mondo di mostri che hanno solo due zampe, ma sono molto più mostri.

Non poteva mancare in queste canzoni che stiamo passando in rassegna di Samuele Bersani, Spaccacuore, perché è tra i pezzi più intimi e dolorosi del cantautore. Parla di perdita, di come il dolore si insinua nella quotidianità e di come la vita continui a scorrere nonostante la ferita. È un brano che mostra la capacità del cantautore di raccontare il lutto e la separazione con linguaggio semplice, ma profondamente poetico. Il testo è fatto di immagini domestiche, gesti minimi che messi insieme descrivono la frattura interiore. La parola spaccacuore è forte, ma il modo in cui Bersani la canta la rende fragile. Non è solo dolore, è anche la consapevolezza che la vita continua. Una canzone che parla di come il dolore diventa abitudine. Ascoltiamo, Spacca cuore.

Chicco e Spillo, uno dei suoi primissimi successi, un racconto in miniatura, due personaggi, dettagli concreti, una storia che diventa simbolo. Samuele Bersani è maestro nel creare micronarrazioni che pur nella loro semplicità aprono a riflessioni più ampie su relazioni, destino e quotidianità. Il brano è un esempio di come il cantautore sappia costruire personaggi con poche pennellate. Il testo è popolato di particolari che rendono i personaggi vivi, gesti, nomi, piccoli oggetti che diventano emblemi. Un racconto breve che diventa canzone. E allora, due nomi, una storia. Ascoltiamo Chicco e Spillo di Samuele Bersani.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia qui da Radio Talpa, con il piacere di proporvi questi grandi testi, queste grandi canzoni di Samuele Bersani che, come dice Francesco Baccini, è forse l'ultimo cantautore. Il pezzo questa volta si chiama Ene Xanax ed è un titolo che già suggerisce un incontro tra nomi propri e riferimenti alla contemporaneità. Il brano esplora stati d'animo moderni, ansie e rimedi, con la solita sensibilità narrativa di Samuele. È un pezzo che parla del tempo presente, delle sue piccole dipendenze e delle strategie che usiamo per sopravvivere. Un ritratto dei nostri tempi. En Xanax di Samuele Bersani.

Sempre da Samuele Bersani, protagonista oggi qui su Radio Talpa, ci ascoltiamo Replay, un brano che gioca con l'idea della ripetizione, dei ricordi che tornano e delle frasi che rimangono in loop nella testa. È una canzone che sembra farsi ascoltare più volte per rivelare nuovi dettagli. Ecco Replay di Samuele Bersani.

Il brano che si chiama Freak è una canzone che mette al centro la marginalità, la diversità e la pietas verso chi vive ai margini. Bersani usa il termine freak

la ripetizione di certe frasi crea un coro di comprensione, come se l'autore volesse restituire voce a chi spesso non viene ascoltato. In questa canzone ci sono immagini evocative come strade bagnate, luci al neon, mani che cercano calore. Sono immagini che funzionano come set cinematografici in miniatura. Un ritratto, in questa canzone, di chi vive ai margini, raccontato con pietas e sguardo attento. Ascoltiamoci insieme Freak, Samuele Bersani.

La canzone La fortuna che abbiamo è una riflessione sulla quotidianità e sulle piccole grazie che spesso diamo per scontate. Non è una celebrazione ingenua. Bersani riconosce la fragilità delle cose belle e la precarietà che le circonda, ma sceglie di mettere in luce ciò che resiste. E questo vuole essere un invito a guardare le piccole cose che ci tengono in piedi. Ecco, la fortuna che abbiamo, sempre lui, Samuele Bersani.

Un'altra di quelle canzoni che non può mancare ascoltando Samuele Bersani è Il pescatore di asterischi. È un esempio della vena più poetica e giocosa di Samuele. Il titolo stesso è un'immagine che mescola mestiere e simbolo, suggerendo un personaggio che raccoglie segni, omissioni, note a margine. È un brano che gioca con il linguaggio e con la metafora, mostrando la capacità del cantautore di inventare figure che restano impresse. Il testo è un intreccio di metafore. L'asterisco come segno che indica qualcosa di non detto, il pescatore come chi cerca tra le pieghe della lingua e della memoria. Bersani dunque costruisce un piccolo universo in cui i simboli si animano. Il pescatore non prende pesci, prende segni, ricordi, omissioni. È una canzone che celebra la scrittura stessa come atto di cura. Un'immagine poetica e lieve, Il pescatore di asterischi di Samuele Bersani.

Sempre Maurizio, benvenuti qui dagli studi di Radio Talpa, sempre a proporvi dei testi bellissimi, quelli di Samuele Bersani, l'ultimo dei cantautori. Cosa vuoi da me? È un brano che esplora il confronto nelle relazioni, aspettative, richieste e incomprensioni. Samuele Bersani mette in scena un dialogo interiore che può essere letto come una conversazione con l'altro o con se stessi. È un pezzo che mette a nudo la fatica di capirsi e la domanda che spesso resta sospesa nelle relazioni. Il testo è fatto di interrogativi e immagini che cercano una risposta, gesti che non bastano, parole che non arrivano. Cosa vuoi da me? È una frase che può contenere stanchezza, amore, rassegnazione e speranza. Una domanda che tutti, prima o poi, ci siamo fatti. E allora ascoltiamoci Cosa vuoi da me di Samuele Bersani.

E ora, dal suo ultimo lavoro in studio, che si chiama Cinema Samuele, che vi abbiamo presentato anni fa quando uscì, questo lavoro è un progetto che mette in luce la cifra narrativa di Samuele Bersani, canzoni che funzionano come piccoli film, personaggi e scene tratte dalla vita quotidiana, sguardi che oscillano tra ironia e malinconia. Un album che raccoglie brani che giocano con immagini cinematografiche, titoli che evocano sequenze e figure e una scrittura che privilegia il racconto in miniatura. In questo contesto si inserisce Harakiri, il brano che vi andiamo a proporre, che uscì come primo singolo, una traccia che spicca per la sua forza immaginifica e per il modo in cui affronta temi di rottura, colpa e desiderio di riscatto.

Ed ora che stiamo arrivando quasi in conclusione di questo speciale, naturalmente solo per oggi, perché un cantautore come Samuele Bersani da sempre è presente nei nostri palinsesti musicali con le sue canzoni e soprattutto con i suoi testi. Beh, Samuele Bersani si è cimentato con l'orchestra e più volte ha sperimentato arrangiamenti che ampliano il suo linguaggio. Dall'intimità acustica a orchestrazioni più ampie che trasformano i suoi brani in piccoli film sonori. E l'idea di ascoltare Samuele Bersani con un'orchestra non è solo un vezzo sonoro, ma è un modo per mettere in luce la drammaturgia dei suoi testi, per far emergere colori timbrici che nella versione da camera restano impliciti. L'album e i progetti live in cui Bersani si confronta con archi, fiati e arrangiamenti orchestrali offrono una prospettiva nuova sui suoi pezzi, accentuando tensioni, sospensioni e momenti lirici. E da questo suo nuovo ed ultimo lavoro andiamo ad ascoltarci un brano.

ci sei stata mai, che non vorresti essere cinata mai, che preferisci rimanere solo qua, nella provincia denuclearizzata, a 6 chilometri di curve dalla vita, e dire a tutti che sto benissimo, a sapere che voi state benissimo e quando vi vedete, l'amicizia che non passerà mai. Mi sento male, una so per l'umidità, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlare.

Siamo partiti con un sogno, il mio sogno, che poi si è trasformato in risveglio e non è svanito, si è fatto memoria viva. Rimangono i testi, le perle sonore che abbiamo ascoltato, le pause che ci hanno insegnato ad ascoltare. Rimane la voce di Samuele Bersani, possibile testimone e compagno di strada, pronta a restituire con un autografo la meraviglia di quegli inizi. Questo speciale è un dono che unisce passato e presente. Ogni nota è un filo che ricuce il tempo e ogni applauso che avremo fatto ascoltando queste canzoni è un adesivo nuovo che si attacca al petto. Celebriamo non per chiudere una storia, ma per continuare a raccontarla, perché la bellezza che ci ha formato continui a camminare con noi. Viva Radio Talpa, viva! Samuele Bersani. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Presto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

Ero come una sconosciuta in una terra straniera ed era molto peggio che semplicemente trovarsi tra l'incudine e il martello. Ero nel mezzo di New York City, senza lavoro, senza soldi, senza un posto dove vivere e praticamente avevo pochissime speranze di cambiare a breve quella sfortuna. L'unica cosa che avevo era la mia voce, estremamente dotata. Quindi è a questo che mi rivolsi in una delle mie ore più buie. Sono andata in West 4th Street perché non conoscevo nessun altro posto e ho trovato lì un angolo. Sono rimasta in quel posto a piangere in lacrime. E poi ho cantato e ho pianto. E ho cantato e ho pianto. Cantavo standard jazz tradizionali e la gente mi dava soldi. Sono rimasta scioccata. Ho detto, non avevo una chitarra né una tastiera, avevo solo la mia voce e il mio cuore spezzato. Questo era tutto quello che avevo. Ero in contatto con le mie emozioni più crude e non potevo nasconderle mentre cantavo. I miei tempi sono stati così difficili che ho davvero iniziato a comprendere la vera essenza del blues. Oggi protagonista JJ Thames.

L'avete ascoltato la voce di JJ Tans? Una buona giornata, care amiche e cari amici, qui dagli studi della radio dove stiamo diffondendo del gran blues e rhythm and blues. Io sono Maurizio, benvenuti, e oggi protagonista è JJ Tans, una voce che arriva dal cuore del blues e del soul, con radici che affondano nella tradizione gospel e in una formazione musicale sorprendentemente eclettica, classica, jazz, rhythm and blues, blues rurale. Nata nel Michigan, cresciuta tra Detroit, New Orleans, Atlanta e poi Jackson, Mississippi, ha appena terminato una fortunata tournée italiana partita da quel dell'Aquila il 16 luglio e terminata al Trasimeno Blues Festival il 27 luglio. E pensate un po' da chi era accompagnata la sua voce? Beh, il suono era affidato a un grandissimo chitarrista e ai grandissimi musicisti che affiancano la sua band, Luca Giordano e band, insieme a JJ Tams, e naturalmente la tournée continua in Europa.

La storia personale di J.J. Terence, figlia di un predicatore, madre e artista, l'abbiamo sentito all'inizio, che ha attraversato momenti difficilissimi, si riflette in una musica che è insieme confessione, racconto e celebrazione. La sua carriera ha preso slancio dal circuito dei club locali, dalle jam al Blue Monday fino ai festival. E ha portato questo a due dischi pubblicati per l'etichetta The Champ ed ora un nuovo disco uscito in questi giorni, Hurricane Ground Woman Blues, il blues della donna adulta. Un disco ruvido di blues e soul con calore, rhythm and blues vintage e sfumature brasiliane. Canzoni sulla mare pienamente o restare fermi. Questa è la tristezza, dice, delle donne adulte. Naturalmente in seguito avremo anche la possibilità nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, di ascoltare degli estratti anche da questo suo nuovo lavoro. Per ora, per oggi, ci limitiamo ad ascoltare alcuni grandi singoli, alcuni grandi brani tratti dai suoi primi due lavori.

I dischi pubblicati per The Champ si aprono con brani gospel, una scelta che non è solo estetica ma identitaria. La spiritualità e la dimensione comunitaria del gospel sono parte integrante del suo linguaggio musicale e questo approccio rende i suoi album coerenti e profondi, con aperture che richiamano la liturgia e passaggi che si trasformano in confessione personale. Oh.

JJ Thames ha imparato presto che per emergere serve un corpus di brani originali, quindi non solo cover, e dalla sua esperienza di etichette indipendenti come Genesis, un album del 2007, e la successiva uscita nel 2011, è nata la consapevolezza che scrivere e pubblicare è il passo che trasforma un musicista in artista. I suoi pezzi nascono spesso dall'urgenza emotiva, esperienze personali, scelte di vita, dolori e rinascite che si traducono in testi diretti e sentiti. La formazione classica e il jazz le ha dato tecnica e controllo. Il passaggio al soul, rhythm and blues e poi al blues ha aggiunto sentimento e autenticità. Sul palco JJ Thames può sorprendere dal rock psichedelico al blues tradizionale, dal jazz al reggae, ma sempre con il blues come bussola. E questa capacità di muoversi tra generi mantiene viva la sua proposta e la rende imprevedibile, credibile e decisamente gustosa da ascoltare dal vivo.

L'apprendistato con musicisti della vecchia scuola come Andy Hardwick, che le ha insegnato i classici di Elmore James, Muddy Waters, T-Bone Walker, ha forgiato una capacità interpretativa di scuola che privilegia la forma, la frase e il racconto. E questo background la rende credibile anche quando affronta standard del blues più duri e tradizionali. Nei suoi testi c'è una grande sincerità narrativa, perché sono testi che nascono spesso da esperienze personali intense, la maternità, la perdita, le scelte di vita, la fede. Non sono esercizi di stile, ma confessioni che cercano il contatto con l'ascoltatore. La sua scrittura alterna immagini dirette a momenti più simbolici, con un linguaggio che sa essere popolare e insieme profondamente umano. E i temi ricorrenti nelle sue canzoni sono la fede e la spiritualità, la lotta e la resilienza, la vita di strada e la comunità, l'amore e la perdita. E la presenza del gospel come apertura dei dischi sottolinea il filo rosso spirituale che attraversa anche i brani più terreni.

La voce di J.J. Tams è il risultato di una formazione classica e jazz unita ad un'interpretazione bluesy, controllo, fraseggio curato, capacità di modulare intensità e timbro. Un artista che sa passare dal sussurro alla grinta, dal registro caldo del soul a momenti più ruvidi quando la canzone lo richiede. E il suo carattere interpretativo non è solo timbro, la sua forza sta nella capacità di raccontare, di creare un momento sul palco. Ha imparato a creare un momento grazie a mentori come Patrice Moncel, che le hanno insegnato a gestire il pubblico e a costruire l'energia dello show. E allora, care amiche e cari amici, oggi abbiamo avuto il piacere e la fortuna di ascoltare una voce che speriamo possa ritornare nuovamente in Italia, magari sempre con la Luca Giordano Band, per poterla ammirare dal vivo. Purtroppo quest'anno me la sono persa. E allora, per un attimo, chiudete gli occhi e immaginate una voce che arriva da lontano, ma parla di cose vicine. La fede che tiene insieme una famiglia, il dolore che diventa canzone, la forza di rialzarsi e ricominciare. J.J. Tams non è solo una cantante, è una narratrice che porta con sé la storia di chi ha ascoltato, imparato e trasformato la vita in musica. Le sue canzoni sono mappe di un viaggio che passa per Detroit, Jackson, New Orleans e arriva ovunque. Ma il punto d'arrivo è sempre lo stesso, il cuore dell'ascoltatore. E allora, care amiche e cari amici, su questa frase, sul cuore dell'ascoltatore, ci congediamo. Vi abbraccio e continuate ad ascoltare il blues di J.J. Tams. Buona serata.

quelle che non ci sono più e quelle che sono rimaste. Stare con te mi definisce. Se ti do la mia solitudine, tu mi dai la tua solitudine.

0: che non ci sono più e quelle che sono rimaste.
1: Stare con te mi definisce.
0: Se ti do la mia solitudine, tu mi dai la tua solitudine. Se ti do la mia solitudine, tu mi dai la tua solitudine.

Fuck you!

0: sai che c'è?
1: Che sono arrabbiatissima!
2: Anch'io!
3: Anch'io sono arrabbiatissima! Perché l'avete fatto?
1: E perché non vi fermate?
0: Invece di comprare altre pistole, fucili per sparare!
3: E ancora missili e bombe per ammazzare!
1: Qui servono matite per colorare!
0: Scuole dove studiare!
3: E tanti, tanti alberi per respirare!
4: Nasce allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata.

0: ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Musincanta, top quality music con Marta Ileana Tomasicchio.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questo è Musincanta e sono felicissima di poter annunciare, così come è già uscita come notizia all'interno dei canali direttamente della band, e stiamo parlando degli Ulaanbaatar, che finalmente dopo 7 anni di silenzio, dopo 8 anni di assenza dalle scene come concerti, ma soprattutto però sempre con una costante ricerca nell'ambito dell'ambito sonoro, della musica, finalmente riusciremo a vedere gli Ulaanbaatar in concerto, e ci sono tantissime date che sono state fissate in Italia dal 10 di aprile fino al 23 maggio. Molto probabilmente questo è un po' il calendario che hanno già pubblicizzato, probabilmente ci potrebbe essere anche qualche data in più, sono tantissime date. Ciò che ci interessa, almeno per quanto mi riguarda, è quello di segnalare le date di Cesena, il 19 di aprile al Mulin Arte, quella di Roma al Magma il 14 di maggio, poi c'è a Pesaro il 16 di maggio ai Bagni Elsa e ovviamente al mitico Freak Out di Bologna il 17 di maggio. Ma in realtà in tutta Italia ci sono tantissimi appuntamenti che possono permettere di raggiungere questa grande band, questo grande progetto, capitanato da Amaury Cambusa, che io in questo momento saluto, e sarà accompagnato in questa situazione da Mario Di Battista al basso e da Alessandro Vagnoni, che già conosciamo per Bologna Violente, e Dora la batteria. Quindi finalmente riusciremo ad ascoltare dal vivo questo album che è uscito a fine novembre dello scorso anno, Dark Times, un capitolo discografico bellissimo e che assolutamente io consiglio di recuperare per quanto riguarda l'ascolto in casa, diciamo, insomma, quello personale, e ovviamente anche quello di approfittare dell'occasione di questo tour, di questi concerti, per poter non soltanto rivivere, poi ripassare un po' quello che è il materiale discografico appunto della band dagli anni 90 fino a quest'ultimo album, che è intriso di oscure visioni su questo presente. D'altra parte il titolo dell'album, Dark Times, ovviamente rispecchia esattamente un po' il contenuto, il concetto che vuole essere espresso attraverso la musica da parte di Amaury Cambusa. Ma come sapete, poi a me piace molto poco parlare di musica, ma di ascoltarla, e quindi tutto quello che è la poesia, grazie anche ai testi espressi in francese, ma la parte delle distorsioni, tutto quello che riguarda l'approccio anche amaro, no? Rispetto alle riflessioni amare rispetto a quella situazione attuale, e un po' di melanconia c'è anche, tutto questo bellissimo, assolutamente da ascoltare, appunto, come dicevo, recuperando l'album per conto proprio. E così come ci aspettiamo veramente un gran bel concerto in tutte le date, grazie a quella che è la creatività di questa magnifica band, di questo magnifico progetto che non si ferma mai, non finisce mai. Ascoltiamo da questo album, quindi, da Dark Times, 2 dei brani. Il primo, ovviamente, che è quello che porta il nome, insomma, il titolo del progetto, che è Dark Times, e poi dopo L'Imperatrice.

0: Musincanta, top quality music.
1: E proseguendo con Musincanta, un album anche qui dove si parla comunque del presente, cioè di quello che sta succedendo adesso, magari con un approccio un po' diverso rispetto a quello degli Ulaanbaatar. Ossia, l'album dei McCluskey, The World Is Still Here and So Are We, dove c'è Andy Falkus e compagnia che affrontano quindi la questione di questi tempi in un modo abbastanza più sarcastico e forse anche con modalità furiosa e irriverente. Quindi ascoltiamo da The World Is Still Here and So Are We dai gallesi McCluskey, Kafkaesque, quindi Kafkaesque e Cops and Coppers.

Un saluto alle amiche e amici in ascolto di Musincanta. Ben ritrovati con una nuova pillola di indipendenze e la voce di Matteo Maioli. In questa occasione volevo presentare il nuovo disco degli Ulrika Spacek, che è una band arrivata alla quarta uscita sulla lunga distanza e capitanata da Rhys Edwards, che magari noto a molti anche come Astral Key. È un quintetto che nasce a Reading, però poi si sviluppa fra Berlino e Londra. Lui è un chitarrista e con lui ci sono Rhys Jenkins, Joseph Stone, Sid Kemp e Callum Brown. Hanno pubblicato, come dicevo, altri tre lavori prima di questo, tutti su Tough Love Records, iniziando da The Album Paranoia, passando per Modern English Decoration e Compact Trauma. 2016 la data dell'esordio, e ora tornano invece con l'etichetta Full Time Hobby per Expo. È un disco molto, molto interessante, soprattutto per chi ama sonorità che dall'indie rock spaziano verso la psichedelia, ma anche un certo post-punk di vena artistica. Credo che gli ascoltatori di Radiohead, ma anche David Bowie, potranno essere molto interessati, secondo me. Poi comunque la band è anche legata a doppio filo con altri artisti come Craig Cloud, i Caroline o piuttosto DIIV. Ci sono molte affinità, insomma, con questo tipo di sonorità. Sicuramente, come loro si definiscono, sono un po' un compromesso fra analogo e elettronico. Quindi troverete nei loro pezzi sia molta strumentazione appunto analogica, chitarre, atmosfere fra anni 60 e 70, però allo stesso tempo il tutto è fuso con un'elettronica ma invadente, sperimentale. Sono bellissime già canzoni come Build the Box Then Break It, ma anche Picto, la title track Expo. Invece quella che volevo offrire all'ascolto si chiama Square Root of None, un album davvero molto consigliato, registrato fra Londra e Stoccolma, ed è anche stato autoprodotto dalla band, quindi un lavoro di grande maturità che non ha cercato una convenienza, comunque un appiglio pop particolare, ma insomma sono rimasti un po' fedeli a loro stessi, ma creando forse anche più di prima canzoni destinate a restare. Una strumentazione, come dicevo, molto ricca, vede anche un sassofono presente, molto sampling, un disco davvero creativo e originale. Quindi io vi lascio agli Ulrika Spacek e alla loro Square Root of None, estratta da Expo. Vi do appuntamento a una prossima pillola e ricordo anche che potete ascoltare Indipendenze su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì alle 22:30, ma anche recuperare i podcast e ascoltarla, la trasmissione, su Noi Radio, ogni sabato dalle 12, il podcast è sul sito invece della Radio Bolognese. Qui da Matteo Maioli è tutto e grazie per l'ascolto.

0: Musincanta, top quality music.
1: Grazie Matteo per la tua pillola, per quanto riguarda l'approfondimento che hai fatto. Invece, proseguendo ancora con l'ascolto di un album che è uscito qualche mese fa, o meglio, è uscito quasi circa un anno fa, però non l'abbiamo mai presentato in Musincanta, quello degli Mamutones, From World to Flesh. E ancora questo album, Alessio Gassaldello ci ripropone sempre quelle che sono le riflessioni con la musica, attraverso il suono, attraverso il mantra ipnotico e primordiale che è caratteristico appunto del progetto dei Mamutones. Da questo album, From World to Flesh, ascoltiamo due brani, Can't Be Done e Burn From Inside, Mamutones.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Ed ecco la vera chicca di Augusto Benelli per la sua pietra miliare. È andato a recuperare una band che nel periodo del grunge in pratica non ha tracciato in modo molto noto il percorso, nel senso che non è diventato famosissimo come Nirvana o i Soundgarden e così via, ma hanno comunque fatto sì che, ad esempio, questo per dire che comunque ha contribuito sicuramente anche in quel periodo degli anni 90, tant'è vero che la loro manager poi è anche stata la manager ad esempio proprio dei Soundgarden, quindi per dire come in realtà tutte le connessioni a Seattle erano molto forti, molto, molto vicine. Per quanto riguarda la pietra miliare, insomma, arriviamo al dunque, ascolteremo The U-Men con il loro rock and roll, con quello che poteva essere in quel momento lì qualcosa di diverso rispetto, insomma, alle sonorità che richiamavano l'hard rock o comunque il rock degli anni 70. E per quanto riguarda The U-Men, la caratteristica loro è stata di aver pubblicato un album, poi una serie di singoli. Di questi singoli stasera abbiamo il piacere di ascoltare, grazie alla segnalazione appunto di Augusto, Solid Action, che era uscito anche con la side B che era Digital. Tutti questi brani, cioè questi due ma anche tutti gli altri singoli, sono all'interno di una compilation Solid Action che è uscita qualche anno fa e adesso c'è anche la ristampa. Quindi ascoltiamo The U-Men, Solid Action e Digital dalla compilation Solid Action.

action.

0: Musincanta, top quality music.
1: Proseguiamo con l'ascolto di un album di due carissimi amici di Rimini, Rachele Cinarelli e Cristian Santarelli, che con il nome Slowrider realizzano musica alternative rock. Quindi ho piacere veramente di presentare l'album e soprattutto di ascoltare due brani insieme a voi da American Park, in quanto nella loro fantasia hanno realizzato una sorta di Luna Park sulla spiaggia, molto contraddittorio, diciamo, dove sì c'è l'immaginazione, quindi c'è anche l'idealizzazione, no, di tutto quello che è bello, che è brillante nella cultura statunitense, così come c'è anche la necessità poi dopo di avere una impostazione, diciamo un approccio che è più consapevole rispetto al solo gioco, no? al solo fatto di dover eventualmente immaginare che tutto sia bello. Tant'è vero che il loro album ha in copertina una fake, proprio già da un brano loro, la bandiera americana, che però in realtà è tutta quanta rielaborata con dei materiali riciclati. Quindi una sorta di omaggio sia all'artigianalità, alla pop art, però è anche vero che è un po' una sorta di distruzione, insomma, del mito anche della stessa bandiera. Quindi questo immagino che sia anche questo quello che abbiano voluto almeno comunicare a me, come l'ho presa io, sia Rachele che Cristian. Per quanto riguarda quindi American Park, ascoltiamo The Fuse Has Got to Burn e Trackless Spring, Slowrider.

siamo arrivati già alla conclusione di Musincanta. È passato il tempo in un modo incredibilmente veloce. Allora, per chiudere, e vi lascio con questo brano che già sentite in sottofondo, dei A Bad Day, l'album è Flowed, ovvero Sara Ardizzoni ed Eglis O'Mahcall. Quindi non c'è neanche tanto bisogno di presentazioni, soprattutto per quanto riguarda O'Mahcall. Questo è un album tutto strumentale che hanno realizzato in duo, molto molto bello, molto curato, e sicuramente lo consiglio di ascoltare. Il brano che è qui in questo momento, che è in trasmissione, è Not in the Light, Not in the Darkness, A Bad Day. Dunque ci congediamo così, con questo bellissimo brano. Io sono Marta e gli appuntamenti di Musincanta sono sia su Radio Talpa che su Radio Icaro, viceversa Radio Icaro e Radio Talpa. Tutto il calendario degli orari sono anche sulla pagina su Facebook. Vi ricordo anche il podcast su Mixcloud, e vi lascio e vi mando un bacione. Ciao.

0: Musincanta. Top Quality Music con Marta Ileana Tomasicchio.
1: Rock, una delle mille voci di RadioTalpa.it.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Zay e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

Radio Talpa presenta Numeri e Note. Ascolta la tua vibrazione con Barbara Berenice, un viaggio nel mondo dei numeri e dei simboli. Questione di...

amici di Radio Talpa, bentornati a Numeri e Note. Io sono Berenice e questa sera affrontiamo un piccolo viaggio nel mondo dei numeri, della simbolica e della geometria sacra. Dovete sapere che tra i vari servizi io effettuo anche i corsi di numerologia per le persone che si vogliono approcciare a questo mondo, ovviamente in un modo molto attento e paziente, perché comunque sono nozioni che è necessario integrare con la giusta dose di pazienza, ecco. Uno dei modi però che utilizzo per coloro che si vogliono approcciare a questa disciplina è il parallelismo tra il numero e la mitologia. Quindi questa sera parliamo insieme del mito, il concetto di mito. Perché utilizzo il numero in corrispondenza a quella che è stata la mitologia greca o romana? Perché io trovo che sia davvero uno strumento molto pratico per andare a comprendere tutte le caratteristiche archetipali che il numero contiene e di conseguenza, conoscendo il numero, possiamo conoscere noi stessi. La mitologia ci ha accompagnato, lo sappiamo, nella storia, e molte parole che noi utilizziamo, nomi di brand, nomi di progetti, arrivano proprio dalla fonte mitologica. A volte nemmeno lo sappiamo chiaramente, perché non sempre nelle scuole viene spiegata un po' nel dettaglio, o comunque a volte poi si perdono queste informazioni nel tempo. Invece dovete sapere che la nostra lingua è assolutamente basata anche su concetti mitologici. Mi piace iniziare questo argomento citando Platone in un tratto di un suo testo, dove cita così: è così, Glaucone, il mito si è salvato e non è andato perduto, e potrà salvare anche noi se gli crediamo. Insomma, il mito ci riporta appunto a leggende, a racconti molto fantasiosi, molto imponenti, dove chiaramente quello che viene raccontato, rapportato alla vita moderna, sembra quasi davvero utopico e, per fortuna, per alcuni aspetti molto molto distante, perché alcuni atteggiamenti, alcuni racconti sono macrabi, sono terribili. In questo caso, infatti, la mitologia ci propone degli dei che non per forza sono sempre buoni, puri, generosi, ok? A differenza di quelle che invece le varie religioni ci hanno portato a pensare rispetto ad un dio. Di solito il dio nelle varie religioni è visto come colui che dispensa amore e pace. Invece nella mitologia non c'è questa distinzione, ed è proprio per questo che io lo abbino facilmente al numero, perché il numero non è né buono né cattivo, contiene entrambi gli aspetti, e l'obiettivo è proprio quello di andare oltre, cioè accogliere le nostre ombre per poi evolvere. Iniziamo però con la musica. E parlando di mitologia, non posso che non iniziare con una canzone che parla di eroi, perché spesso poi nella vita moderna, quando si parla di un mito, ci riferiamo a qualcuno che ha compiuto delle azioni eroiche. Quindi adesso ci ascoltiamo David Bowie, andiamo nel 1977 con la canzone Heroes.

Bentornati, siamo a Numeri e Note e io sono Berenice. Questa sera parliamo del mito, della mitologia, perché è uno dei modi con i quali io cerco di trasmettere il significato dei numeri quando effettuo dei corsi. Quindi parlavamo del concetto di persona mitologica, quindi questi personaggi, i vari dei, ci ricordiamo sicuramente l'Olimpo, e questi dei che avevano delle caratteristiche ben precise, alcune virtuosi e altre meno. Però il concetto di mito ci accompagna, ovviamente ci ha fatto appunto fantasticare e, come dicevo, molte parole e molti termini che noi utilizziamo inconsapevolmente, magari per qualcuno, arrivano proprio dalle storie e leggende mitologiche. Diciamo che il mito ci incanta, seduce un po' la mente, la nostra immaginazione, ci porta in un ambito fantasioso, irreale, scusate, e ci permette anche di sognare rispetto a quelle che sono le nostre capacità. Quindi entriamo proprio in un settore dove non c'è distinzione tra maschile e femminile, non c'è distinzione anche di età, perché c'è sempre la voglia di sognare a qualsiasi età, e questi ruoli, queste forme e livelli di miti hanno poi ovviamente fatto sì che nelle varie religioni siano state poi adattate, ecco, a ogni disciplina. Diciamo che anche a livello della filosofia, molti filosofi hanno approfondito il tema e lo studio della mitologia, prendendone proprio spunto per comprendere alcuni aspetti dell'essere umano, perché appunto il mito e tutto quello che ruota intorno a questo concetto non fa altro che portarci nelle nostre caratteristiche come esseri umani rispetto a quello che noi vogliamo diventare o quello che ammiriamo negli altri. Proseguiamo con la musica e parlando di mito e parlando appunto di musica, non posso che non mettere, dal mio punto di vista, una canzone di un artista che secondo me possiamo davvero definirlo un mito della musica italiana, un cantautore. Siamo ancora negli anni 70, in particolare nel 1978, con Battisti e la canzone Nessun dolore.

immenso Lucio Battisti con questa canzone Nessun Dolore, che se non erro è anche stata riproposta da Giorgia nella sua meravigliosa esposizione vocale. Continuiamo il nostro viaggio di questa sera che ho deciso di affrontare parlando della mitologia. Però chissà perché l'essere umano è così affascinato dal mito, dal concetto del mito. In realtà il mito non è una storia realmente accaduta e non è neanche religione. È, se vogliamo, una romanzata, una narrazione che però ha fatto sì che nel tempo sia diventata la base del nostro quotidiano. Come dicevo, appunto, tante parole derivano da racconti mitologici, desinenze appunto di parole arrivano da lì, ma poi inevitabilmente siamo costernati dalle vicende di Apollo, di Zeus, di Hermes, Persefone, insomma ci sono tantissimi nomi che abbiamo sentito e che magari nel tempo, come dicevo, ci dimentichiamo il perché e il significato di questi miti, ecco. Sicuramente uno degli aspetti più affascinanti è proprio quello che il mito è qualcosa di irraggiungibile e quasi si può permettere di tutto, esattamente come è stato per esempio Dioniso, che è il riferimento per eccellenza, diciamo, della libertà, dell'espressione, della festa, del godersi il momento in modo goliardico attraverso i piaceri della vita, che sono quindi la vitalità, l'espressione del piacere attraverso il vino, la condivisione, il tatto con le persone. Quindi quando si parla per esempio di Dioniso si parla proprio di concetto di felicità e sulla base di questo introduco una canzone dei giornalisti del 2018 che parla proprio della magnificenza della felicità, che però nel testo, anzi già nel titolo, ci fa capire come è un po' diciamo difficile da afferrare. Il titolo è Felicità puttana e fa capire quanto davvero sia necessario coglierla quando è il momento, perché non dura per sempre, ci manda in estasi e però poi nella quotidianità è difficile rincorrerla. È interessante anche il video di questa canzone dove c'è una Matilde De Angelis molto giovane, da cui già si percepiva la grande capacità attoriale, e nel video si vede proprio questa esposizione della preparazione ad un appuntamento, quindi una ragazza che si veste, si trucca, si prepara e quasi passa la giornata a prepararsi nella gioia, nel ballo, nella danza rispetto a quell'evento che sta per arrivare. E quindi spesso ci diverte, ci appassiona di più l'idea che ci stiamo preparando ad un evento rispetto a poi all'evento stesso, che chiaramente quando si verifica concede sempre una grande felicità, ma forse la vera felicità è sapere che ci stiamo avvicinando a qualcosa di entusiasmante. Ascoltiamolo insieme.

Eccoci con questo grande entusiasmo di questa canzone per riparlare ancora per pochi minuti di quello che il mito, la mitologia, ha permesso all'essere umano di esprimere attraverso quelli che sono dei sogni, delle pulsioni, perché esattamente come Freud poi insegna, diciamo che l'espressione sintomatica dei desideri inconsci avviene attraverso sicuramente il sogno, ma anche il sogno non onirico, ma quello di proiezione verso degli eroi, esattamente come alcuni dei sono stati raffigurati come persone che con coraggio e audacia hanno affrontato delle lotte, hanno liberato anche dei pensieri inconsci dell'essere umano. E tutto questo si traduce poi in una simbolica molto forte che fa poi parte ovviamente della nostra quotidianità. E come dicevo all'inizio, ogni riferimento mitologico si può facilmente poi riassumere anche come contrapposizione o come verità rispetto a quello che è la vibrazione numerologica. Io ricordo che mi occupo di numerologia per sia persone che vogliono scoprire qual è il proprio talento, quindi dai ragazzi fino a coloro che hanno voglia di conoscersi nel profondo, quindi non c'è un limite d'età. Per la parte professionale, per la parte relazionale, per la parte anche sociale, come rapportarsi nel proprio mondo, per capire qual è il momento storico che si sta vivendo, per poi passare a tutta la parte più professionale, per coloro che vogliono scegliere il nome esatto per la propria attività, il momento giusto per affrontare dei progetti, eccetera, eccetera. Mi trovate al 351-8973-383, mentre sui social mi trovate come Berenice Mosaico. Siamo in conclusione e mi piace chiudere con questa canzone del 1982, Michael Jackson, che mi avete riferito che è piaciuto molto l'intervento musicale che ho utilizzato nella scorsa puntata, quindi continuo così e chiudo con Billie Jean.

Avete ascoltato Numeri e Note, l'appuntamento con Barbara Berenice è ogni 15 giorni su www.radiotalpa.it.

0: Lo senti?
1: Senti cosa?
2: Chilling me softly smooth night.
1: Cosa?
2: Chilling me softly smooth night.
0: Crea suspense, rivela indizi, preannuncia pericoli. Adesso lo senti?
1: Direi di sì.
3: Stay ascoltando the best of Chilling Me Softly Smooth Night. La musica elegante è su
4: Chilling Me Softly
5: Smooth Night.
6: The best contemporary jazz in the world.
7: Chilling Me Softly
5: Smooth Night.
8: I like Chilling Me Softly
5: Smooth Night.
9: Un programma di Patrizio Sigona.
10: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
11: Era maggio.
12: Io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. Regia, questo me lo cacci via, come diceva Alberto Sordi. E questo domani me lo cacci via, no? Famosa frase di un film di Alberto Sordi degli anni 60. Sto ovviamente parlando di chi mi mette la sigla con questo stato di suspense, questo stato di pericolo. Quando Chilling Me Softly, lo ripeto per l'ennesima volta, invece è un modo per rimanere rilassati, per stare tranquilli, per non avere suspense, per non avere ansie, né tantomeno attacchi di panico. L'unico tipo di attacco che possiamo avere è quello della buona musica. Ciao a tutti, scherzi a parte, eccoci nuovamente qui con Chilling Me Softly Smooth Night, il programma che vi aspetta tutte le settimane da questa radio, un appuntamento che vi vede sempre di più, sempre più attenti a quella che è la musica. Lo vedo perché mi scrivete su WhatsApp, mi mandate consigli, mi suggerite addirittura i brani. Ma adesso passiamo ad ascoltarla, questa meravigliosa musica che viene da tutto il mondo, la migliore contemporary jazz, come quella di Richard Smith con Smoke and the Satin Strut.

torna con la sua novità, l'ultima singolo, l'ultimo uscito, l'ultimo singolo di Richard Smith, questo chitarrista di smooth jazz inglese, un cinquantino come direbbe il nostro amico commissario Montalbano, no? Ecco, un cinquantino. Ma poi, ascoltiamola questa meravigliosa musica, quella di Roberto Restuccia, dall'album del 2025 che si chiama Smooth Commodity.

0: Album del 2025, come dicevo, And Two Hearts è il titolo dell'album, e abbiamo estratto Smooth Commodity, che è in classifica in questo momento nelle migliori smooth chart, da un chitarrista a un chitarrista. Quindi abbiamo ascoltato Richard Smith, Roberto Restucci.
1: The best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Shaka Khan, let me rock you, Shaka Khan. Let me rock you, that's all I wanna do.
0: Era il 1986 e la signora Shaka Khan usciva con questo successo, I Feel For You. Ma oggi ce lo ripropone Nadia Straccia insieme a Papik.

Recentissimo lavoro fatto dal nostro amico carissimo Nerio Poggi, conosciuto in tutto il mondo ormai come Papik. Questa è una sua invenzione, perché poi di fatto Papik è bravissimo a creare queste atmosfere musicali, si rifanno un po' al groove, all'acid jazz, al funky degli anni 70. E questa era appunto Nadia Straccia, una delle nuove del circo di Papik. Ma visto che abbiamo parlato di Chaka Khan, ma Chaka Khan dov'è andata a finire? Chaka Khan sta tornando! E questa è una chicca, un'anteprima, l'ultimo di Chaka Khan! Un singolo si chiama Chatzilla!

0: Ma anche perché l'incisione è stata presa da qualche bootleg che gira sulla rete, ma ancora deve uscire questo nuovo singolo di Chuck Khan che ci allieterà sicuramente per tutta l'estate 2026. Chuckzilla, ve lo ricordate? Godzilla? Godzilla, Godzilla. Ecco, questo è Chuckzilla.
1: Chillin' Me Softly, Smooth Night, un programma di Patrizio Sicona.
2: Chillin' Me Softly, Smooth Night, tutti i colori del jazz.
1: Chillin' Me Softly,
3: Smooth Night,
4: smooth jazz, funky groove, black chill out
5: e tanta altra musica di stile. Questo è il meglio di Chillin' Me Softly, Smooth Night. Era maggio.
0: Eh sì, siamo un po' usciti fuori al binario, con Chuck Khan e via discorrendo. Per cui rientriamo in quella che è la smooth jazz, quella che è tipica di questo programma. Chillin' Me Softly, Smooth Night. E lui è Dan Siuba, Onward and Up.

Tutte le novità che arrivano sulla mia scrivania ve le porto immediatamente e devo ringraziare voi che mi scrivete e mi mandate anche delle dritte, come per esempio questo ultimissimo di Randy Sloan che si chiama Arrival ed è un ultimo singolo appena uscito. Dentro c'è anche la partecipazione del sassofonista Nerd Leon, oltre ovviamente Randy Sloan, che è uno dei migliori chitarristi di smooth jazz del momento.

E quindi ringraziamo il solito Roberto, che ormai è diventato il mio consulente musicale. Grazie Roberto per avermi suggerito Randy Sloan col suo ultimo arrivato a...

0: I fratelli della smooth jazz italiana, The Brothers, per antonomasia sono sempre loro, Enzo e Gianni Lo Greco, detti anche i Sustanza, insieme alla voce di Melania ci hanno riproposto questo grandissimo successo che è stato di Pino Daniele in questa versione smooth, molto elegante, devo dire la verità, bravissime, sto vicino a te, certo, io sto vicino a te, sempre.
1: Questa è la musica di Smooth Night.

0: E ammazza, questo gioco di parole mi è venuto facile, e ammazza che pezzone. Perché dico questo? Anche perché sono romano, quindi ammazza sta a significare pea, però accipicchia, accidentolina, ammazza Teo. Quanto è forte sta ragazza, si chiama Mads, Maddy Z, ed è Matt Johnson, ed era Feel the Vibe, un singolo del 2025.
1: You are listening the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Stay ascoltando the best of Chilling Me Softly Smooth Night. Era marzo.

0: Mi ricordo quando ero giovane, tantissimi anni fa, quando praticamente nelle prime radio che c'erano in FM bisognava arrivare circa un'oretta, mezz'oretta prima della trasmissione, perché bisognava compilare la famosa scaletta e si sceglievano i dischi dalla rastrelliera dove erano ben catalogati, almeno nelle radio che ho frequentato io. Oppure ti portavi i tuoi successi da casa perché avevi speso i tuoi soldini della settimana che ti dava il tuo babbo o il tuo papà, a seconda di che punto d'Italia così si dice, e che tu andavi a spendere magari in qualche discoteca per avere il disco di importazione, la novità e quant'altro. Oggi c'è tutto un mondo più facile da avere, però alla fine la scaletta la devo sempre fare. E non è facile, perché le novità che arrivano ogni giorno sono talmente tante che non basterebbero 4 o 5 programmi di Chilli Mi Soffli uno dietro l'altro per poterle sentire tutte. Come per esempio The Hacker, questo brano che abbiamo ascoltato, un'ultimissima proprio, una roba uscita qualche ora fa, si chiama Straight Like That, ma anche due amici di Chilli Mi Soffli ci portano una novità, eccoli!
1: Hola, me llamo David Morgan y quiero enviar un cordial saludo a todos los oyentes de Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Due continenti, due modi di suonare diverso, due culture diverse in questo ultimo Sun on the Run, successo di David Morgan e Jeff Logan.

0: Nonostante sia uscito da pochissimo l'ultimo album di Dave Magan, che ricordo chiamasi Magnetic, ha voluto anche regalarci quest'altra chicca, perché è veramente un bel pezzo. Complimenti David, complimenti Jeff, ai miei più cari saluti, ma anche quelli di tutti voi ascoltatori di Chilly Me Softly, per questo meraviglioso Sun on the Run, ultimo vostro singolo.
1: La musica elegante è su
2: Chilly Me Softly.
3: Smooth noise.
2: Chilly Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

bellissimo questo brano, ultimo ovviamente che poteva essere diversamente, di Larissa de Macedo Machado, anche più famosa come Anita. E questa era Pinterest. Ma rimaniamo in Brasile, dove questo gruppo Far Away ci regala una cosa bellissima. Sentite che eleganza. The answer you decide.

0: In ordine di tempo, in realtà, questa cover di River, che noi ricordiamo essere stata suonata, cantata da Leon Bridge nel 1999, mi sembra venne pubblicato questo brano. Chilling me softly with
1: this song. Chilling me softly. State ascoltando Chilling Me Softly
2: Smooth Night.
3: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
4: Era giugno.

0: Ogni tanto mi fa piacere presentarvi anche delle cantanti veramente molto sconosciute che invece meriterebbero di avere più ascolto, più seguito. Sto parlando di Adriana Zaccagni, che in arte si fa chiamare Zana. Qui ci ha presentato un pezzo bellissimo, Sensual Loser.
1: Hello, hello, it's Marcus Miller, Italy. I want to let you know we're coming to Italy this summer, okay? We're coming to Lucca, we're coming to Udine, we're coming to Rome, we're coming to Pompeii and Bari. We are going to have a fantastic time. I'm bringing the We Want Miles band, which is the band that Miles put together once he came out of retirement in the early 80s. It's going to be a celebration of Miles and a celebration of getting back together. We're going to have a wonderful time. See you there.
0: E sono cento gli anni di Miles Davis e Marcus Miller, il grandissimo artista nonché bassista di smooth jazz, contemporary jazz, che si è mosso nei tempi del jazz, quello importante, ha iniziato con grandissimi artisti, tra i tanti anche con Miles Davis, vuole omaggiare questo enorme artista venendo anche in Italia con diverse, tante, devo dire la verità, tanti concerti, tante città in cui viene a portare questo suo tributo al grande Miles Davis, Marcus Miller.

0: per portare il suo tour in memoria di Miles Davis, ma io vi ho voluto far ascoltare un brano che fu a sua volta un tributo, un enorme tributo fatto proprio da Miles Davis insieme a Marcus Miller e tanti altri grandissimi artisti alla memoria di Jaco Pastorius. Infatti questo brano si chiama Mr. Pastorius, è del 1989.
1: La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali. Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
2: Stai ascoltando il meglio di Chilli Me Softly Smooth Night.
0: E noi non ci dobbiamo nemmeno dimenticare che il Tuscia in Jazz for SLA continua anche per tutta l'estate con tanti appuntamenti. Andate sul sito e andatevi a scoprire quanti appuntamenti e quanti cantanti verranno sul palco del Tuscia in Jazz for SLA. E adesso Alexandra Ilieva con una novità, So Easy, una cover della grandissima Olivia Dean. E questa è Chilli Me Softly Smooth Night.

Ciao a tutti gli amici di Chilling Me Softly Smooth Night, sono Erika Sherlin e ho una bellissima notizia da condividere con voi. È appena uscito Yes I Know My Way, volume 2, il nuovo album di Papicche dedicato a Pino Daniele, un nuovo progetto corale pieno di anima e di voci splendide. Insieme a me, Anna Fondi, Erika Croce, Stesi, Michele Ranieri, Livia, Cristiana Polegri, Claudio Fiori, Valentina Martucci e tantissimi altri artisti che hanno messo cuore e groove in ogni traccia. Adesso è il momento di ascoltare Moonlight Rain. Ciao!

Pino Daniele da parte del mio amico Neri Pro G Papic, che saluto. Ben arrivato con questa altra opera, perché di tale carisma, di tale altezza stiamo parlando, un'opera vera e propria.

0: giugno.
1: E tutte le novità, quelle che si chiamano le spotlight, cioè quelle che stanno sotto i riflettori, come questa di Francesca Tandoi insieme a Becca Stevens con questo suo Hope, speranza. E ce n'è tanta di speranza, troppa.
2: When my heart...

Un grosso saluto a tutti gli appassionati di Chilling Me Softly Smooth Night. Io sono Danilo Gambardella, pianista e uno dei compositori dei brani dei Jazz Voyager Project. Sono qui per presentare il nostro nuovo singolo Back in Time, composto da Bruno Pantalone, il nostro bassista che per questa occasione suona il contrabbasso. Un abbraccio a tutti e buon ascolto.

0: Questa ultima mezz'ora del programma di Cinema Softly di questa settimana, questa puntata, è stata incredibilmente piena di tanti amici, tanti artisti, jazzisti italiani che sono venuti a trovarci, che addirittura si sono annunciati da solo da veri conduttori bravi. E ringrazio quindi Erika Scherlin e quindi anche tutto il team di Papik. Poi abbiamo ascoltato anche Francesca Tandoi, Adriana Zaccagni e adesso il trio Bruno Pantalone, Danilo Gambardella e Alessandro Picucci, cioè The Jazz Voyager Project, con questo loro ultimissimo singolo, perché è appena uscito, Back in Time.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesofto.
2: Sì, ma termina domenica però.
3: Devi sbrigarci.

0: di Phil Casagrande, che si chiama Are So Bad. Patrizio Sigona vi ringrazia per l'ascolto e vi rimanda ovviamente alla prossima puntata di Cinema Softly Smooth Night. L'appuntamento è sempre allo stesso orario, sulla stessa radio. Vi aspetto tutti. Vi ringrazio e vi ricordo che potete sempre comunicare con me attraverso il numero di WhatsApp 327 68 52 592, e se volete riascoltare la puntata cercate su SoundCloud, la piattaforma.
1: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Così nasce l'invidia. E in questa invidia si nasconde l'odio di classe. È composto in egoismo. E quindi reso innocuo. L'egoismo è il sentimento fondamentale della religione della proprietà. Io sento che questa condizione mi sta diventando insopportabile. Così come lo sta diventando per molti di voi.
2: Buonasera, carissimi amici disadattati di Chaos Control, sono Giusva, questa è Radio Talpaz. Con noi al solito mixer tecnico Maurizio. Siamo a 24 ore dalla vittoria francese del neoliberismo sul neofascismo, ma questo importa quasi poco. Come avrete visto dai vostri social network preferiti, questa sera puntata inusuale, anche se è già capitato, ma veramente inusuale, perché abbiamo con noi Das Fuf. Mi ricordavo, volevo renderlo partecipe immediatamente, il nostro Lorenzo Magnani.
3: Salve, buonasera.
2: Da cattolica, trasferitosi a Ferrara per studiare libri gialli, perché sono molto antichi, è vero Lorenzo?
3: Sì, abbastanza. Diciamo che gli ultimi che ho preso in mano risalivano più o meno al 1380, quindi sì, siamo abbastanza ingialliti, ecco.
2: Ecco, niente, praticamente in questo momento nessuno legge libri nuovi, tutti leggi quelli del 1300, quindi capiamo bene che la tua condizione mentale non è alquanto stabile. Ma perché questo Das Fuf? Perché Das Fuf è un progetto musicale che fra qualche istante inizieremo ad approfondire, e qui ci suonerà qualche sua bella canzoncina. Ma per ora un piccolo excursus. Piero Piccioni, la RAI si presenta, buon ascolto.

0: Chaos Control, bene bene. E... Da Sfuff.
1: Eccoci.
0: Questo nome da Sfuff.
1: Ma guarda, il nome in realtà è una delle ultime cose a cui ho pensato, semplicemente perché non c'è stato del gran tempo. Una sera dovevo fare questo concerto, un po' tirato per i capelli, e mi hanno detto: bene, che nome ti mettiamo? Io non sapevo assolutamente cosa, non ci avevo mai pensato.
0: Ma questo Das sta per...
1: È un articolo tedesco.
0: Sì, ok.
1: Perché...
0: Non piaceva l'idea del pongo grigio dei bambini?
1: No, invece no, mi
0: piaceva molto.
1: E invece no, c'è questa richiesta, come ho sempre avuto questa fascinazione per l'Europa centrale, un po' queste, anche per la musica tedesca.
0: Sì, perché sono disadattato.
1: Esatto, perché sostanzialmente...
0: Beh, ma noi ci ascoltano solo disadattati.
1: Esatto, quindi... ma il motivo principale è perché sono dovuto in qualche modo allontanarmi un po' dalla Riviera, perché...
0: disadattati ferraresi, più sì, o meno. Ho avuto il piacere di conoscerne alcuni...
1: Esatto,
0: ci siamo.
1: Esatto.
0: Siamo in linea. No, ti consiglio di fare il CD con la confezione del DAS.
1: Esatto.
0: Con la stessa grafica.
1: Facile da distribuire.
0: Ma allora, per i nostri ascoltatori, adesso Lorenzo qui ci farà ascoltare qualcosa totalmente live, con i microfoni d'ambiente, quindi verrà una cosa molto calda, molto low nel senso di amore.
1: Sì, sì.
0: E non di basso.
1: Ah, non di legge, quindi.
0: Quindi lui adesso si alza. E cosa ci fai sentire?
1: Ma io volevo fare uno dei pezzi più vecchi che ho, in realtà, che è del 2013. È un pezzo che si intitola Giulia non dorme. È dedicato a una persona particolare specifica. E niente, faccio questa, che è una dei pezzi a cui voglio più bene, in realtà, anche per
0: io
1: la
0: potrei
1: sua...
0: anche sapere chi è questa Giulia, ma ne taccio.
1: Mi viene da dire che potresti averne un'idea, ma... Mi alzo.
0: Si è alzato, avete sentito i rumori. Bello della diretta.
1: Mi tengo anche, devo anche tenere i fogli sotto perché sono pezzi miei, ma non lo so a memoria.
0: Normale, normale.
1: Se non ci piace così. Io vado,
0: Quindi, Das Fuff, Radio Talpa, Giulia non dorme.

0: Questo era Das Fuff con Giulia.
1: Giulia non dorme.
0: Giulia non dorme.
1: Eccoci qua.
0: Che non c'entra niente con Giulia non esce la sera.
1: Assolutamente. Cioè, no, non è proprio la stessa cosa, però diciamo che il
0: bene,
1: nome,
0: bene.
1: Nome
0: Das. Lorenzo Das Fuff Magnani. Quali sono i gruppi che più hai apprezzato nella tua finora breve esistenza?
1: Ma guarda, apprezzato sono un numero...
0: No, io voglio tre nomi così,
1: tre nomi,
0: senza
1: così,
0: pensare, di flusso.
1: Un podio.
0: No, no, nessun podio.
1: Ah, neanche così, a poco così, alla random. Ma per questo momento storico che sto vivendo direi Marlene Kunz, Einsturzende Neubauten e... Diciamo che per l'ultimo periodo ci metto proprio lì Bologna Violenta.
0: Bene, quindi ci ritroviamo fra poco con Das Fuff, Chaos Control, per ora Cure, Play for Today, buon ascolto.

0: Chaos Control, io sono Giulva, Radio Talpas, con noi da Spoof.
1: Salve.
0: Ci ha appena fatto sentire un brano, ricordiamo poi che chi non fosse in diretta in questo momento, poi si potrà riascoltare podcast dal sito di Radio Talpa ogni qualvolta ne sentirà la necessità. Cosa ci vuoi raccontare? Come mai? Ecco. Come mai questa scelta di... Scelta, non è mai una scelta, capisco.
1: No, infatti non è stata proprio una scelta. In
0: quale disastro interiore ti ha spinto a prendere una chitarra in mano? Così,
1: ma guarda, c'è da
0: fare degli accordi,
1: C'è da fare una distinzione già tra quello che mi ha portato a iniziare a suonare e quello che mi ha portato a iniziare a suonare da solo, che sono due cose differenti. Perché la cosa di sostanzialmente suonare da solo è una necessità dal fatto che la gente non ha una... Cioè, non ho trovato persone che si impegnassero in un progetto collettivo di gruppo, quindi ho detto a un certo punto io avevo voglia e bisogno di comunicare determinate cose, ho detto lo faccio da solo a questo punto. E tutto, invece tutto è partito, proprio la scrittura delle canzoni eccetera, dall'idea di base infatti il mio progetto si chiama Das Fuf ed è il genere indicato come cantautorato postbellico, perché sostanzialmente la vita è un po' un insieme di guerre, di battaglie, così, no? E che ti lasciano questo gran cumulo di macerie, e l'unico modo, secondo me, è il modo migliore, secondo me, per ripartire dalle macerie e costruirci sopra utilizzando l'arte come materia prima, mi viene da dire. Quindi diciamo che quando succedevano... Inizialmente è nato come... quando si hanno dai 17-18 anni, un po' come sfogo a certe cose che mi accadevano, e le mettevo in musica per appunto un po' demonizzarle e esorcizzarle, volevo dire. E poi piano piano questa cosa ha preso via, è iniziato ad essere una cosa un po' meno di sfogo adolescenziale, anche semplicemente un metodo, un modo di espressione, mi viene da dire, artistica, come qualsiasi altro.
0: Capisco. Ci stai. Cosa ci fai sentire?
1: Ma è questo pezzo che ci tengo particolarmente perché si chiama Polaroid e si trova un video su YouTube che ha realizzato un mio amico, che peraltro ringrazio, si chiama Nicolo Ferrara. Lui lavora molto con i cortometraggi. E quindi per chi avesse voglia di vedersi il video, se su YouTube digita Das Fuf Polaroid, viene fuori il video di questa canzone. Si intitola appunto Polaroid perché... è un po' un'istantanea di questo momento della mia vita, quindi una canzone descrittiva più che altro.

0: Polaroid.
1: Eccoci.
0: Polaroid in diretta da Radio Talpas con Da Spoof.
1: Pluff.
0: Mi piace.
1: Grazie.
0: Questo Polaroid grazie. Mi piace. Cosa noi chi? Pura
1: noi.
0: Di noi chi?
1: È un noi abbastanza ho avuto molta paura al momento della stesura a utilizzare questo plurale. È un noi abbastanza, non so, si può dividere in diversi settori, perché diciamo che è una canzone che parla abbastanza di una ricerca di tranquillità e di calma in tutto quello che riguarda, però in tutto quello che non riguarda i rapporti umani, in cui ho sempre cercato, e soprattutto nell'ultimo periodo sto cercando dei rapporti umani che scuotano e che non ti lasciano indifferente, proprio che siano delle tempeste, che siano positive o negative. Tanto appunto da essere paragonati un po' delle invasioni barbariche, in qualche modo. E ragion per cui avrà un po' paura di noi è un po' è sempre usato in contrapposizione a delle cose che sono invece tipiche della società, un po' di quella che tende ad anestetizzare un attimino, e il rapporto umano deve essere un po' la cosa che scuote in generale la persona che lo vive, ma anche le persone da fuori. Sarebbe bello che si accorgessero di quanto un determinato rapporto umano possa essere destabilizzante, sia in positivo che in negativo. Perturbante. E quindi sì, è un noi generico che può,

0: può essere da un rapporto di coppia, un rapporto d'amicizia o anche un rapporto di quelli che si sviluppano all'interno di persone che si mettono insieme per condurre una lotta di qualche tipo.
1: Un circuito culturale, artistico, politico.
0: Esatto, qualcosa di questo tipo qua.
1: Bene, bene. Carissimi disadattati che ci ascoltate, adesso altra pausa fuori the das. Fuf, Iggy Pop, Night Clubbing. Buon ascolto.

0: Rieccoci, rieccoci, puntata straordinaria direi a questo punto con Das Puff.
1: Esageriamo.
0: Ospite, sempre dagli studi, oggi un po' così, un po' strani. In genere ricordiamo che Chaos Control va in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22. Ma oggi c'è qualcosa di strano nello studio, non lo so, c'è qualcosa che non mi torna da qui alla fine della puntata. Ecco cos'è Maurizio, mi rivolgo al nostro tecnico che in genere teniamo aperto il nostro telefono dal quale accettiamo telefonate. Sapete ormai, per chi ci segue da tempo, che Pope Francis ci chiama spesso, ci richiede dei pezzi, lo stesso fa Trump. Oggi ecco cos'è, il telefono non squilla, abbiamo chiuso le telefonate perché proprio abbiamo ospite Das Puff, quindi anche il nostro prelato.
1: Distrutto l'interazione col pubblico.
0: Soprattutto per questa volta questi leader d'Occidente, della Sacra Romana Chiesa e dello Sacro Romano Impero bellico, staranno in silenzio questa volta. Ti chiedo direttamente di rialzarti in piedi.
1: Subito così, dritto.
0: E farci sentire qualcos'altro. Anche
1: dai, posso fare una brevissima introduzione a questa qui?
0: Ma direi di sì, che penso che il pubblico non aspetti altro.
1: Non è vero, che è lì che proprio diciamo, perché non
0: una tua introduzione.
1: No,
0: Come si chiama questo brano?
1: Questo brano si intitola In assenza di altro. No, non è il titolo. Cioè, non avendo trovato un altro titolo che ci calzasse ancora bene, si intitola Scendendo le scale. E mi dispiace che riesco a farla poco quando sono in giro, perché ha questa cosa particolare che quando l'abbiamo registrata, perché mi è capitato di registrare dei pezzi, ma giusto per metterli così su internet, niente di che. E c'ha delle seconde voci molto molto belle, che quando suono da solo ovviamente non le posso fare. Quindi diciamo che mi sento sempre un po'
0: nudo.
1: Mi sento un po' nudo a fare questa senza gli altri miei amici che mi fanno le doppie voci. E a parte che mi fa strano di base suonare in uno studio senza della gente davanti, mi sembra proprio strano.
0: Io sono la gente.
1: Tu sei la gente, allora mi alzo e faccio questa.
0: Ma poi devi pensare ai nostri milioni di ascoltatori radio.
1: Ma non poterli guardare negli occhi comunque.
0: Quindi scendendo le scale.
1: Scendendo le scale. Che giriamo.

0: finita.
1: È finita, così proprio.
0: Sei stato un po' più tagliente.
1: Sì, sto giro sì. Senza fronzoli proprio.
0: Bene, sì, a quanto pare abbiamo tutti capito che la Ferrara di droga ne gira praticamente quanto in Romagna, e di disagio sempre. Ma io vorrei farti una domanda. Questo libro che stai analizzando ultimamente del 1300...
1: In realtà non è proprio un libro,
0: immagino che non sia proprio un libro.
1: Sono degli atti notarili, sono degli atti notarili di questo notaio trecentesco. Sostanzialmente dovevo fare una tesi su qualcosa.
0: E quindi sei andato così?
1: Sono andato un po' a pescare nell'archivio di Stato di Ferrara, a vedere cosa c'era di interessante. Essendo io particolarmente attaccato al Medioevo come epoca storica, ho visto che c'erano ste robe tardo trecentesco, ho detto vai, è figo. Vediamo.
0: Ma tu puoi toccare la carta con le mani?
1: Pergamene, posso toccare le pergamene
0: con le mani, nude?
1: Mani nude proprio. Io vengo tutti i giorni, i miei pori si intasano di scorie medievali. E...
0: Non mi dà più fastidio che i pori moderni intacchino quelle cose medievali. Bene, ci ricollegheremo fra poco con Das Fuf. Intanto un altro brano dei Cure, ma in una versione spero che vi possa garbare, perché non è fatta dei Cure. Friday I'm in Love, Dryden Mitchell, una versione carina. Buon ascolto.

0: Chaos Control con Lorenzo Magnani, in arte Das Fuff.
1: Eccoci qua. Dimo.
0: Fatti una domanda
1: e datti una risposta.
0: Ma
1: sai che ste robe non le so fare, cioè, avrei tante di quelle domande da farmi che non saprei veramente che cosa chiedermi. No, veramente, non... Non so, la prima domanda che mi viene in mente è: ne vale la pena?
0: Sì, ne vale la pena, ti rispondo, non so, io.
1: Sen parlarne.
0: Perché, sì, ti rispondo, che... sì, ne vale la pena. Conosco Lorenzo a livello personale già da molti minuti prima di questa puntata e sono contento del suo approccio creativo, del suo nuovo non passatempo, ma della sua nuova forma di distruzione delle strutture interne, perché quando si crea un po', tu mi darai ragione, si tende anche a distruggere le proprie convinzioni, perché
1: diciamo che si tenta, sì, sicuramente
0: nel pensare, nel riflettere, nel creare si è costretti a mettere in dubbio anche la propria stabilità. Sono contento quando uno si destabilizza.
1: È importante.
0: Quindi adesso ti chiedo di rialzarti in piedi.
1: Ma cosa faccio? Sai che lo faccio adesso, quel pezzo che dicevo prima? O facciamo in tempo?
0: Ma fai quello che vuoi, fai quello che vuoi.
1: Vai, lo faccio adesso allora. Ci tenevo molto a fare questo pezzo qua che non è mio.
0: Mancano circa 20 minuti alla fine della puntata.
1: Vai, e
0: Lorenzo decide di farci subito un pezzo che prima ha detto che si voleva fare alla fine, ma ce lo vuole fare subito e noi siamo contenti.
1: Sì, perché è un pezzo che ci tengo molto a farlo in questo posto. È una cover di un canto popolare. Ci sarebbe da fare un cappello introduttivo lunghissimo sulle canti popolari che risparmio. Però, insomma, è una passione che mi è nata da un paio d'annetti a questa parte, il canto popolare, e mi si è preso parecchio. Questo qui è un canto specifico che, secondo me, è molto importante fare in questo posto. E quindi lo faccio. Non dico altro. Faccio il mio terremoto sonoro tutte le volte. È un pezzo che probabilmente alcuni conosceranno sotto altre vesti, però a me piace la veste originale, la faccio la veste originale.

0: Mi hai lasciato di stucco in questa scelta, un brano che conoscevo, apprezzo dal formato di CSI, se non erro.
1: Sì, sì, sì.
0: Beh, adesso a questo punto mi è d'obbligo un appello a Maria De Filippi per amici, che chiami immediatamente Das Fuff, almeno nella puntata finale.
1: Esatto, per fare questo.
0: Da 12 milioni di telespettatori per fare questo brano.
1: Esatto.
0: Sembra che a questo punto Maria non può esimersi.
1: È già lì con la cornetta in mano, secondo me.
0: Ti chiamerà. Adesso muoveremo i tasselli giusti. Piccolo bypass musicale. Prima di affrontare gli ultimi 20 minuti di trasmissione, Franco Battiato, La Torre. Buon ascolto.

0: Ultimi 10 minuti di Chaos Control, numero non ricordo, ormai non ha neanche più senso numerare le puntate di Chaos Control, chi c'è, c'è. E quindi ultimi 10 minuti in compagnia di Dasfuf. E non stiamo qui a perderci in chiacchiere, abbiamo sentito appena 3-4 canzoni, mi sembra. Quindi
1: direi che ne facciamo un'altra così.
0: Sì, ma anche rapidamente, cioè le potresti fare anche a velocità aumentata, quindi facciamo qualcuno.
1: Ne facciamo 5. Dai, vediamo, come Memory di Elio, le storie tese a Sanremo, che fece. No, allora, faccio questa qua, faccio tutto il mio casino per alzarmi, tutte queste robe qua che ci piacciono un pochino.
0: Beh, molto post-industriale che strisci la sedia sul pavimento, ci piace.
1: Un po' la faccio apposta, ci metterò anche dei pesi o qualcosa di piombo per far più casino. Questa si intitola Progetto Fuga, e sostanzialmente parla dell'argine del Po di Ferrara, che è il mio posto preferito, proprio come se fosse casa mia ormai praticamente. E niente, anche qui aspetta, faccio questa cosa qua perché se no non riesco a leggere.
0: Bene, dal palco studio web online di Radio Talpa, Progetto Fuga di Lorenzo Magnani da Sfuf, esegue il maestro Lorenzo Magnani da Sfuf.
1: Dirige l'orchestra maestro Beppe Vessicchio.

0: La troviamo questa in rete? La troviamo?
1: No, questa non c'è.
0: Bravo.
2: questa proprio non c'è perché è l'ultima. Quindi l'ho fatto in tempo registrata, non si trova da nessuna parte. Anzi, invece sì, si trova il video su YouTube del live che ho fatto al Circo d'Arci Bolognesi il 9 aprile.
0: No, ma propaganda la tua pagina.
2: Propagandiamo. Ma niente, si trova su Facebook la pagina DasFuff, scritto DAS-FUFF, F-U-F-F, punto esclamativo. E questo su Facebook, e su YouTube il canale si intitola DasFuff e Giada. Giada è la mia chitarra a cui voglio un bene dell'anima. E su SoundCloud si trovano 5 tracce.
0: Il disagio regna sovrano.
2: Esatto. Vabbè, l'ho comprata con le prime mance della stagione alberghiera.
0: Appunto.
2: Capito come siamo ridotti.
0: Disagio sul disagio.
2: Quindi niente, Facebook è così, YouTube è così, e SoundCloud ci sono 5 pezzi registrati proprio alla Stravecchia in casa. E grazie ai miei amici Marcello Medas e Matteo Mastrangelo. E su SoundCloud sempre da Spoof, scritto come la pagina Facebook, e quindi si trova tutto lì.
0: Invece, per chi volesse ascoltarci anche oltre questa esperienza con il nostro DAS, la pagina Chaos Control, il sito www.radiotalpa.it. Io sono Giuseppe Giusvaricci su Facebook. La regia ci dice che mancano minuti, 4 minuti. Lorenzo, facciamo un altro pezzettino prima di salutare?
1: Beh, se ce la facciamo, se ci stiamo.
0: Ma sì, direi di sì.
1: Beh, come no. Allora, Vara, faccio questo qua.
0: Allora, Vara.
1: Vara te.
0: Variamo questa.
1: No, perché guarda,
0: questa ipotesi.
1: Vivrà a Ferrara, ma comunque la riviera un pochino ti rovina.
2: Allora, faccio questa canzone che si intitola Il Conte. Però devi indovinare te perché si intitola Il Conte.
0: Il Conte, prima dei saluti.
2: Niente, ok, perfetto. Mi sporco, ok, ci siamo.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.